0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get me that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate.

0: con la gonna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano se guidi una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: umano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: diventa una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.

0: Buongiorno Zeta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Si parte con una nuova mattinata mercoledì 16 settembre. Questa è Radio Z, il Buongiorno Z con Tony Sica e questi i nostri contatti. C'è il 335 30 10 25 come sempre, dove potete raccontarci il vostro mercoledì 16 settembre, ma anche raccontarci quello che noi definiamo lo scavallos, cioè il momento in cui scavalliamo la settimana e quindi le cose che siete riusciti ad evitare in questa prima parte e quelle che volete assolutamente evitare guardando al weekend. Poi c'è il 266 del digitale terrestre per seguirci in radiovisione, così come il 735 di Sky e la nostra app per portarci ovunque in maniera totalmente gratuita e trovare anche dei contenuti extra. RTL 102.5 Play. Adesso partiamo con la musica, con il trend di quest'estate, Non mi innamorerò.

0: in giro.
1: Sto con la mia bad in festa.
0: Con la mia bad in giro.
2: Non mi innamorerò, c'è Puccio con Mia e Cristi alle 6.03. Dicevamo la tendenza di quest'estate per quanto riguarda i social network, che poi di conseguenza è diventato un motivetto che è entrato un po' nella testa di tutti. L'abbiamo sentito ovunque, sulle spiagge, nella nostra quotidianità, in radio grazie a Radio Z. E adesso facciamo un bel tuffo nel mondo intercontinentale. Arrivano i BTS, questa è Normal.

Se la via, Achille e Lauro, alle 6.09 qui su Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi da Tony Sica. Allora, questa mattinata parte anche andando a spulciare un po' quelle che sono le interviste dei quotidiani. Questa intervista arriva dalla stampa, in realtà dall'edizione di ieri, un'intervista a J-Ax che dice: canto di errori e cadute, ma non sono mai stato felice e in pace come adesso. Tra poco andiamo a trovare qualche altro virgolettato interessante. Prima però ascoltiamo lo zio Ax con la sua vita, morte e miracoli.

Vita, morte, miracoli, c'è J-Ax che appunto dice: se guardo le mie scelte umane artistiche ne ho fatte più sbagliate che giuste, ma se c'è un segreto è non aver mai voluto copiare ciò che funzionava ma fare cose divertenti per me. Non si è mai visto uno che ha scritto una super canzone senza aver provato dolore. Queste tra le tante dichiarazioni che fa J-Ax. Adesso Amelie.

È uno stile western quello scelto per il videoclip che abbiamo visto al 266 del Digitale Terrestre. È una canzone, quella di Sombre, che cerca di esplorare la complessità emotiva di una relazione ambigua, e cioè una relazione dove uno dei due è già impegnato, quindi c'è un mix tra la voglia di vivere quella esperienza, la tensione, il desiderio, ma anche il senso di colpa e la come

dire, consapevolezza dei limiti morali. C'è tutto questo in un insieme di cose che vi stiamo raccontando qui su Radio Z al Buongiorno Z con Tony Sica. Adesso proiettiamoci e ritorniamo nella nostra bella Italia, dove c'è una delle voci più stupende di sempre, quella di Elisa.

0: Kintsugi, Elisa, alle 6:23, il suo nuovo brano lo interpreta, ma lo ha anche scritto, poi prodotto da Dardust, e richiama all'antica arte giapponese del Kintsugi, che è la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro, ed è una metafora delle cicatrici che la vita ci può dare, regalare, che non vanno nascoste ma possono diventare proprio la parte migliore di noi.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Si inasprisce lo scontro tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere, prorogati da Roma per altri 15 giorni per il rischio di infiltrazioni terroristiche legato alla crisi di Ceuta. Tajani assicura nessun pregiudizio, solo sicurezza. Madrid replica duramente e per ritorsione estende fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia. Via libera del Senato alla riforma della legge elettorale con il centrodestra compatto, 113 voti favorevoli su 115 della maggioranza, 71 contrari e 2 astensioni. Il testo torna alla Camera per la terza lettura con il voto finale a scrutinio segreto previsto il 25 settembre. Tra le novità, preferenze e capilista bloccati, protesta delle opposizioni in aula con cartelli contro la riforma. Infine la pallavolo, quarta vittoria su 4 per l'Italia agli europei di volley. Gli azzurri battono 3-1 la Repubblica Ceca e restano al comando a punteggio pieno con 12 punti. Già qualificata agli ottavi, l'Italia chiuderà il girone giovedì.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. La giornata inizio con tempo ampiamente soleggiato sulla nostra penisola e temperature ancora estive, prossime ai 28-31 gradi un po' ovunque. Ma tra sera e notte l'avanzamento di una perturbazione atlantica dapprima al nord-ovest riporterà rovesci e temporali localmente di moderato a forte intensità. Avremo un conseguente calo termico percepito giovedì. Dettagli ed approfondimenti ulteriori considerato il cambiamento sull'app di Trebi Meteo.

0: musica.
1: Pazza musica, c'è Marco Mengoni con Elodie alle 6:38, appena suonate, questa è Radio Z, io sono Tony Sica, restate qui adesso, pubblicità.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Tutto.
4: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
3: Tutto.
4: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
1: Sei e 39, ecco le prime risposte anche al nostro Scavallos al 335 30 10 25, cioè che cosa avete evitato in questa prima parte di settimana, cosa volete evitare. C'è Gianluca che risponde: voglio evitare di non prenotare un biglietto, quindi vuole assolutamente farlo, mi sembra di capire. Opzione Portogallo per novembre, si guarda già alle prossime vacanze. Bravo Gianluca, è così che si fa, bisogna organizzarsi. C'è Miley

6:43, con questo disco Miley fa anche una riflessione profonda sul ruolo della musica nella società contemporanea, anche in contrapposizione all'isolamento tecnologico, che è qualcosa di cui si parla sempre più spesso. 6:43, questa è Radio Z, continuiamo ad affacciarci sul panorama internazionale, c'è Fade con Sfera Ebbasta, questa è Piensa in Me.

C'è Blanco con l'Isola delle Rose alle 6:49. Romanticismo, inquietudine, fisicità, fragilità sono solo alcuni degli elementi che si intrecciano per restituire una radiografia dell'amore dai contorni malinconici al tempo stesso brutalmente autentica. È quello che probabilmente prova a fare proprio Blanco con questo disco e in generale con il suo progetto. Adesso ritorniamo nella mia Salerno, per quanto lui in questo momento sia a Nashville per un progetto musicale molto interessante. È Davide Napoleone, questa è Cucumari.

Ukumari Napoleone, che tra due giorni parteciperà all'Americana Fest di Nashville. Da questa esperienza, dove porterà la canzone napoletana negli Stati Uniti, ecco, ci sarà anche la possibilità di avere finalmente un nuovo album e anche un documentario su quello che è stata la storia della canzone napoletana nelle comunità italo-americane e nella cultura anche d'oltreoceano. Quindi vedremo cosa uscirà fuori da questo progetto che lui sta portando avanti non da solo ma con un altro artista, Valerio Piccolo. Adesso Olivia Dean.

Paracetamolo, c'è Calcutta a chiudere la nostra prima ora insieme in questo mercoledì 16 settembre, sempre Tony Sica, sempre il 335 30 10 25 per mandare i vostri messaggini e raccontarci appunto la vostra giornata, questa giornata che divide, spezza in due la settimana. E adesso stavo un attimo distraendomi perché ho recuperato il dato di Paracetamolo che arriva dal 2018, quindi sono passati già 8 anni, un altro po' facciamo il decennale. Le 7 in punto, buongiorno.

Traspare l'intensità di questo duetto, di questa collaborazione Ariete con Angelina Mango. Che bella vita alle 7:02 ad aprire la nostra seconda ora insieme. Io sono Tony Sica, questo è il Buongiorno Z. Andiamo avanti con un'altra collab. Prima stanza a destra con Angelica Bove.

Post Malone con Chemical alle 7:09. Salutiamo Gianfranco che questa mattina ci dice: quello che voglio assolutamente evitare nel weekend è tutto quello che ho fatto nella prima parte della settimana, cioè troppi chilometri in macchina. Beh, ci sarà stato un motivo. Io comunque che odio guidare ti capisco, e quindi ti auguro invece di camminare leggermente, liberamente a piedi. Adesso Primogenito, scusa Caterina.

perché del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Scusa Caterina, primogenito alle 7.13 qui su Radio Z, lui uno dei più promettenti della scena del cantautorato italiano, classe 2004, quindi ne avrà di strada da fare. Un'altra promessa, ma in realtà lui diciamo è già il presente del rap italiano, è pugliese, stiamo parlando di Kid Yugi, la sua Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Il filo rosso c'è Alfa, le 7:19 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica, un saluto e un grande abbraccio anche ad Alessandra, che mi sembra abbastanza incacchiata stamattina. Dice: fino adesso io ho evitato di dire ciò che penso a chi se lo merita, ora è tempo di parlare chiaro. E io direi è sempre tempo di parlare chiaro, quindi nelle vostre vite pensate un attimo a quello che c'è dentro di voi e gettatelo fuori, che ce n'è sempre bisogno. Adesso Jimmy Neyro con E allora.
1: Nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

pica te la do. Rabeton, ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

E allora Jimmy Nairo, potete ritrovare la sua esibizione non solo sulla nostra app RTL 102.5 Play entrando nella sezione di Radio Z, ma anche sulle pagine social ufficiali della nostra radio, Radio Z Off, soprattutto su Instagram ritroverete tutti i contenuti di cui avete bisogno. Adesso Dracula versione remix con Tame Impala and Jennie.

Fra Quintale, la sua Amarena, qui su Radio Z alle 7.29. Abbiamo superato un'altra mezz'ora insieme. Salutiamo Giovanna che ricomincia la scuola, però ricomincia dall'altra parte della cattedra, diciamo. Quindi è bello vedere che non solo i ragazzi e i bambini sono collegati con noi, ma anche maestre, insegnanti, docenti fanno parte del grande gruppo di Radio Z e soprattutto del Buongiorno Z, lasciatemi dire. Adesso arriva Madame, questa è Mama non Mama.

Mamma non mamma con Madame alle 7.32. Nello scorso weekend con un gruppo d'amici, nonostante i nostri 30 anni e passa, non abbiamo fatto il mamma non mamma, ma abbiamo fatto il giochino invece della lettera, no? Con il tappino della lattina. Succede anche questo, però consolatemi, magari lo fate anche voi ancora.

0: Talk to you, another con 54 Ultra, le 7:37 qui su Radio Z. Buongiorno Z. Adesso pubblicità e poi si ritorna.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Mi
4: chiamano Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yaki Dale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
6: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Ed eccoci qui alle 7:40 a parlare di un album che era stato annunciato tempo fa e che finalmente ha una data e ha un nome. Stiamo parlando di Zarathustra Style, fuori il 9 ottobre, dove si uniranno nuovamente Fabri Fibra e Neffa. E questo, per chi ama la musica ma ancor di più il rap, è una notizia di quelle incredibili. E allora riascoltiamo Fabri Fibra con Emma qui con Antidroga.

Emma con Fabri Fibra Antidroga alle 7:44. Questa è il Radio Z, il Buongiorno Z che come ogni giorno vi tiene compagnia dalle 6 alle 9 con il sottoscritto Tony Sica e tra poco anche con i vostri messaggi, quelli che arrivano al 335 30 10 25. Se volete qualcuno può anche chiedere scusa, cioè se è successo qualcosa in questi giorni, approfittare del disco dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: No.
1: Dove e quando? Qui e su Radio Z, posso rispondere così a Benji e Fede. Allora permettetemi di evadere un po' di posta al 335 30 10 25. Salutiamo il mitico Rick che anche oggi è lì a fare i chilometri, ma per fortuna ascoltandoci. E poi sulla questione, prima dicevo di approfittare del disco dei Pinguini per chiedere scusa, c'è una voce femminile che purtroppo non si firma, che dice: io non devo chiedere scusa al mio compagno, ma ci tengo a dire che mi ha insegnato la differenza tra le ciliegie e le amarene. E questo era anche un vecchio disco dei Pinguini, quindi una citazione, speriamo sia una cosa bella. Adesso arriva Anna.

White Girl Wasted alle 7.53, quasi a chiudere la nostra seconda ora insieme. Sempre Tony Sica a parlarvi e sempre voi comunque a scalpitare e a raccontarmi questi primi giorni di scuola che tra poco proveremo a narrare anche qui.

Male da vendere, c'è Lazza a chiudere anche la seconda ora. Ci restano 60 minuti davanti a noi per il Buongiorno Z, perché poi la programmazione di Radio Z continua tutta la giornata. Dopo ci sarà il Turbo Z con Luigi Provenzani, ma pensiamo all'oggi, pensiamo al qui e ora e a tutti i bimbi che stanno per entrare a scuola. Quindi tra poco al 335 30 10 25 vi proverò a raccontare tutte le storie che quotidianamente arrivano qui. Le 8 in punto, buongiorno.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

Shiva con bugie ad aprire anche questa terza ora, mercoledì 16 settembre. Io sono Tony Sica, potete seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Adesso, nonostante la scuola che è iniziata, il vostro lavoro che è iniziato, viviamo almeno ancora la colonna sonora, una delle tante di questa estate, forse una delle prime però ad uscire fuori nei mesi precedenti all'estate. Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira.

Icy Sub-Zero, Mujer alle 8:09. E allora andiamo subito dai nostri bimbi al 335 30 10 25. C'è Diego con Maria e Luca che dice: si va in prima e si vola. Poi Tommy che dice: terzo giorno della terza media, mi tocca. E soprattutto 3-3, un 3 che ritorna, esprime un desiderio nel dubbio che non fa mai male. E allora abbraccio tutti voi che in questa mattinata state facendo cose anche per la prima volta, insomma state iniziando nuove avventure e siamo fieri di essere la vostra colonna sonora. Lo facciamo con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è quello che ci resta dell'estate, ma è anche quello che ci resta di un amore estivo, gassato, imprevedibile, e questa canzone racchiude proprio tutta la tensione elettrica di quell'incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi in qualche modo svanisce, però tratteniamo il ricordo. Harry Styles, Dance No More.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, questo terzetto che ci ha fatto ballare per tutta l'estate. Allora, in clima di festa ed estate, io direi di restare lì tra poco anche con il prossimo brano che sta per arrivare. Prima però voglio salutare Alessandro, Clarissa e mamma, che così si firma, che ascoltano Radio Z e ci salutano. Quindi abbraccio forte anche loro. Dicevo, altra hit estiva è quella di Saif, Parlar d'amore.

Parlare d'amore c'è Saif alle 8:23. Noi tra poco ci prodighiamo verso le notizie del giorno con l'aggiornamento di quelle che sono le ultimissime che arrivano appunto dalla nostra redazione.

0: Radio Z, breaking news.
1: I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Ritorniamo in Italia, passa la riforma della legge elettorale al Senato, centrodestra compatto sì da 113 senatori su 115 della maggioranza, 71 i no e 2 gli astenuti. Il testo torna alla Camera per la terza lettura, sarà decisivo il voto finale a scrutinio segreto del 25 settembre. Bagarre in aula, le opposizioni hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Infine il calcio, Coppa Italia, la Fiorentina batte il Pisa 3-0, affronterà gli ottavi di finale il Napoli, mentre il Genoa ha eliminato il Südtirol e se la vedrà con l'Inter. Intanto questa sera la prima giornata di Europa League con l'esordio del Milan che affronterà il Benfica. 8:30, sempre qui su Radio Z, adesso la linea passa ai colleghi del meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. La giornata inizio con tempo ampiamente soleggiato sulla nostra penisola e temperature ancora estive, prossime ai 28-31 gradi un po' ovunque. Ma tra sera e notte l'avanzamento di una perturbazione atlantica dapprima al nord-ovest riporterà rovesci e temporali localmente di moderato a forte intensità. Avremo un conseguente calo termico percepito giovedì. Dettagli ed approfondimenti ulteriori considerato il cambiamento sull'app di Trebi Meteo.

0: Supermodel in Måneskin alle 8.35, tra poco parliamo proprio di loro perché pare che stiano lavorando a un nuovo album, quindi a breve tutti i dettagli, adesso pubblicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.

0: No, vivi meglio.
1: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yaki Dale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
2: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro? Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso!
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: E allora vi stavamo raccontando la grande novità dei Maneskin, che starebbero lavorando a un nuovo album. Secondo Il Messaggero, la band avrebbe registrato nuova musica a Los Angeles. L'annuncio è previsto entro la fine dell'anno e starebbero programmando anche almeno due concerti a Roma nel 2027 all'Olimpico, al Circo Massimo. Questo poi sarà da verificare e potrebbero essere ospiti speciali del festival. Questo è quanto riporta Il Messaggero. Vedremo se queste indiscrezioni saranno verificate. Adesso Ernia, dedica.
6: L'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio, nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

8:43, sempre Radio Z. Poco fa abbiamo parlato dei Maneskin, insomma arrivano tante reazioni al 335 30 10 25. Sarebbe effettivamente un grande ritorno, una grande reunion e speriamo anche un grande progetto musicale. Adesso Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Mille pare quelle di Gali, Bad Times, qui su Radio Z. Tra l'altro ultimamente vengono proposti tra i vari deal sui social anche le origini di Gali, il suo inizio che si intreccia con quello di Ernia, se non sbaglio il gruppo che era una sorta di come dire boy band rap portava il nome di Troupe d'Elite e parteciparono anche alle selezioni ai provini di Amici. Poi la cosa non andò sicuramente bene, ma poi la loro carriera da solista è stata travolgente, come sappiamo. Adesso Julie con Brescia, Serenamente.
1: Verso ovest, e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente, Julie con Bresh, questa collaborazione che ormai ci sta facendo sognare e ci insegna giorno dopo giorno, anzi non ci insegna, ce lo ricorda, che dobbiamo goderci i piccoli momenti per poi imparare a vivere serenamente e accettare le cose così come sono, come arrivano. E con questa serenità ci avviamo anche verso la chiusura di questo mercoledì del Buongiorno Z. Tra poco il Turbo Z con Luigi Provenzani, ancora un po' di musica. Barry Can Swim, c'è Dance Dance Dance.

0: Direttamente dal 2021 Kumite, scritto ovviamente da Salmo, che è anche la voce di questo pezzo, prodotto da Takashi Ketra. Il brano fa riferimento al Kumite. Che cos'è? Una delle tre componenti fondamentali dell'allenamento nel karate, ma non si tratta di una roba, no, di combattimento, ma più che altro è il concetto della crescita reciproca dei praticanti dell'allenamento e di quella fase del karate. Vabbè, con questa grande lezione vi saluto, vi do appuntamento a domani dalle 6 alle 9. Io sono Tony Sica, adesso Luigi Provenzani con il suo Turbo Z. Ciao a tutti!
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Quasi le 9, buongiorno!
2: Turbo Z.
0: Si parte, inizia Turbo Z. Buon mercoledì, è il 16 di settembre, inizia una nuova puntata di Turbo Z, appunto, da passare insieme. A chi? Intanto a me, che sono Luigi Provenzani, e quindi buongiorno, grazie per essere anche oggi all'ascolto di Radio Z in questo mercoledì mattina, e soprattutto insieme a voi, che siete tantissimi, siete indaffarati in tutti i modi, siete ovunque in giro per l'Italia, in giro per le città e in giro anche per casa. Ci scrivete al 335 30 10 25, dai, raccontateci un po' che state facendo di bello in questa mattinata, che programmi avete per la giornata. A noi ci interessa anche che cosa mangiate a pranzo, tranquillamente, o anche se avete piani in programma per la cena, anche se un pochino più lontana effettivamente. Potete seguirci anche in TV, quindi in video, vederci e guardare i nostri videoclip fantastici al 266 della vostra TV, al 735 di Sky, ovviamente in streaming su RTL 102.5 Play. Partiamo con la musica, Samurai J.

Flamenco Paranoia, Samurai J apre Turbo Z oggi alle 9.3 minuti in questo mercoledì 16 di settembre. Un saluto a Matteo da Ponsacco, sto preparando mio figlio per andare all'asilo. Per pranzo pollo arrosto e patate alla faccia, oggi pomeriggio poi al lavoro. E allora buon lavoro e buona giornata. Arriva per te anche Che Vedo con Elvis Crespo, La Graziosa.

Gue Veleno su Radio Z alle 9:11 minuti in questo mercoledì 16 di settembre con Luigi Provenzani e con voi che ci scrivete al 335 30 10 25. C'è anche la nostra amica nonna Anna che sta preparando i peperoni per fare la peperonata con spezzatino, poi lavatrice e pulizie. Vedi, in tanti ci seguono da casa durante le commissioni giornaliere al 266 del digitale terrestre. C'è invece Lucia che ieri era il suo compleanno e tanti auguri in ritardo, allora ha festeggiato e avanzato un sacco di roba, quindi pranzo a posto perché ha tutti gli avanzi praticamente tra la cena di ieri e tutti i vari festeggiamenti, anzi anche per i prossimi 3-4 giorni, ci racconta. Grande

Gioliere Achille Lauro per noi su Radio Z. Che emozione sentirla in questo mercoledì mattina. Gioliere, tra l'altro, che l'abbiamo visto nei giorni scorsi girare per Roma a bordo di delle bici a noleggio, insomma è stato molto molto simpatico da vedere sui social. È una scena molto carina, perché è tempo di riconoscerlo e lui era già passato avanti, era già andato avanti, quindi immaginate la gente. C'è Gaia.

Crazy Love Marrakesh su Radio Z alle 9:22 minuti con voi al 335 30 10 25 con me che sono Luigi Provenzani, soprattutto questa mattinata che prende sempre più piede e lo fa grazie anche alla nostra musica. I vostri menù oggi carichissimi, i suoi menù per il pranzo. Beatriz dice invece i miei peperoni li faccio al forno con quello che si mette sopra a base di acciughe di cui non ricordo il nome. Vabbè, sarà buonissimo lo stesso. Bea, grazie per averlo condiviso con noi. Ci sono le Cat's Eye, questa è Animal.

E sono proprio loro, le Cat's Eye con Animal alle 9:25 minuti. Questa è Radio Z con Luigi Provenzani, ovviamente tantissimi di voi che state facendo di tutto e di più. Sentite però che bella questa collaborazione. Sono Uello, quella di Sanremo, Alvaro Soler e Roy Paci, Il Sole.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spinello di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, troviamo code sulla 4 Milano Brescia tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino e in direzione Brescia tra Viale Certosa e Milano Est. Code sulla 10 Genova Savona tra Genova Pra e il bivio per la 7 Serra Valle Genova verso Genova e per un camion rimosso in galleria sulla 1 direttissima. Rimangono 3 km di coda tra Badia e il bivio per la panoramica verso Bologna. Sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Firenze Peretola ci sono 3 km di coda per chi viaggia verso Firenze per traffico sulla viabilità esterna. E sulla 1 Milano-Napoli un cantiere causa 2 km di coda tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Sulla diramazione di Roma Nord si segnalano 4 km di coda tra Castelnuovo di Porto e il bivio per il raccordo anulare verso quest'ultimo per traffico sulla viabilità esterna. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio!

0: Titi mi preguntò, Bad Bunny alle 9.38 su Radio Z, la vostra radio. Oh, mi raccomando, state qui, che torniamo tra poco con tanta musica. C'è anche 22 Simba,
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Ma io ve l'avevo o non ve l'avevo promesso che saremmo tornati? Eccoci noi di Radio Z dopo una piccola pausa con la nostra musica, naturalmente, che resta al centro di tutto quanto. E tra l'altro rimanete collegati sui social di Radio Z in queste ore. Fatelo sempre, ovviamente, at Radio Z Off su Instagram. Siamo anche su TikTok, at Radio Z, e poi anche su Facebook, su X. Siamo su tutte le piattaforme da questo punto di vista. Ma per i fan di 22 Simba, ha maggior ragione in queste ore. State connessi e attaccate ai nostri profili. Questa è Due Passi dal Cielo, non uno in più, di 22 Simba, appunto, su Radio Z.

22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più. Pensavo invece a quando qualcuno dice: no, ma andiamo a questo posto qua, due passi, non uno in più, non dal cielo in questo caso, E poi scopri che è tipo 2,5 km sotto al sole. Comrade!

0: Bimbi per strada, Fedez, Robert Miles su Radio Z, le 9:50 minuti proprio qui su Radio Z. Dicevamo, ce l'avete tutti secondo me quell'amico, no? Che vi dice, ma sì, questo posto è qua dietro, ma andiamo a piedi, ma sei sicuro? Ho avuto una giornata lunga, è proprio qua vicino? Sì, sì, sì, è proprio qua vicino, e ti ritrovi a camminare sotto al sole, sotto la pioggia per ore e ore, e dici, meno male che era qua vicino, ritorno come facciamo però? Ed è un problema effettivamente. Non lo so, l'importante è fidarsi sempre, ma non troppo, mettiamola così. C'è Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, questa Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: let's take them back to the blog era one time.
1: It's a gift, è un regalo che arriva diretto da Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa per noi su Radio Z, ormai lo conosciamo molto bene, si chiama Girl Next Door alle 9.54, proprio per voi in Turbo Z. Beh, quello che arriva invece è il pezzo che abbiamo cantato tutti qui su Radio Z quest'estate e poi abbiamo visto anche a Verona portare un premio a casa davvero bello. Jimmy Nairo.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Le notti in bianco di Blanco suonano su Radio Z dal 2020 e lo diciamo sempre con un certo orgoglio. Sono le 9.59 e questo è Turbo Z con tanti di voi al 335 30 10 25 e i vostri messaggi raccontandoci se vi va anche le vostre sventure quotidiane, perché sì, noi siamo qui per questo, anche per sfogarvi. Sventura può essere anche svegliarsi tardi e arrivare in ritardo al lavoro, purtroppo. Sono cose che succedono e noi siamo qui per raccontare la vita di tutti, eh? Siamo una grande community. Quasi le 10, buongiorno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, ci hanno stupito all'inizio dell'estate con questo featuring che non ci aspettavamo. Angelina Mango e Marco Mengoni, e poi hanno risuonato nelle nostre orecchie per tutta quanta l'estate con una canzone non propriamente dal ritmo estivo, eppure c'è entrata dentro e ci veniva voglia di ballarla molto, molto, molto. E abbiamo conosciuto in quest'estate 2026 anche questo duo norvegese. Sono venuti proprio in questo studio di Radio Z a Roma e sono i The Bosa. Questa è Lose Myself.

Anna, tonight, 10 e 8 minuti su Radio Z. Che piani avete per tonight, per questo mercoledì sera? Perché sì, abbiamo detto che il giovedì è il nuovo venerdì praticamente per tanti. Non capiamo bene perché della cosa, ma va bene. Però il mercoledì non può essere il nuovo giovedì, altrimenti non hanno più senso i giorni della settimana. E allora che ci mettiamo a fare dei nomi che poi sono ispirati ai pianeti? Ci avete mai pensato a quest'altra cosa? Non lo so. Anna mi ha fatto fare tutti questi ragionamenti a cascata che ho voluto condividere con voi. Poi al 335 30 10 25 un saluto a Marisa, sta andando alle poste a pagare le bollette che gli sono arrivate, allora la salutiamo sicuramente, fila la posta, purtroppo c'è anche chi la deve fare, attenzione, magari prenota, no? Così riesci a risparmiare un pochino di tempo naturalmente. I consigli che vi diamo qui su Radio Z, noi ovviamente poi ci mettiamo la musica per cercare di alleggerire qualsiasi cosa voi stiate facendo. Come per esempio questa, Peggy Gou e Airstar, Who Man, alle 10:09.

Man, ci sono Peggy Q e Aira Star qui su Radio Z alle 10.13 in questo mercoledì 16 di settembre con voi al 335 30 10 25 e i vostri messaggi naturalmente nelle difficoltà di tutti i giorni. C'è Camilla Maglie.

Ultimo acquario su Radio Z. Prima ancora una bella novità che stiamo conoscendo in questi giorni proprio su Radio Z. Lei è Camilla Magli e il pezzo si chiama Menta. Ci è piaciuto molto e ci fa sempre piacere riascoltarlo anche in questo mercoledì mattina che stiamo passando tutti quanti insieme, sfogandoci un po', no? Di questo traffico che è tornato, magari qualche ritardo in più sui mezzi, ragazzi. Che tocca fare? Bisogna avere pazienza. Ci sono Yuga, Lima Langer e Ultranate.

Moving to the Sun, Hugh Lima l'Angel e Ultra Nate. È bello dare un titolo magari a dei pezzi, no, che abbiamo ascoltato tanto e abbiamo sempre canticchiato senza poi magari ricordare un titolo esatto. Ecco, era Moving to the Sun. Alle 10.22 l'abbiamo ritrovata qui su Radio Z quando arriva un altro featuring molto interessante, quello tra Sfera Ebbasta e D'Instinct. Questo è Ai Ai Ai.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:27 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. È salito a 11 morti il bilancio ancora provvisorio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Nel palazzo vivevano molti bambini e decine di persone risultano ancora disperse. Il palazzo era stato precedentemente danneggiato da bombardamenti israeliani. Al Parlamento europeo è intervenuta Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea ha affermato che russi ultranazionalisti ed euroscettici vogliono frantumare l'UE. Per questo gli Stati membri devono lottare per un'Europa forte e indipendente. Passiamo allo sport, il calcio. Dopo appena un punto nelle prime quattro giornate, il Bologna si prepara a cambiare allenatore. Domenico Tedesco, arrivato in estate, è vicino all'esonero. Per sostituirlo il club rosso-blu sta pensando a Raffaele Palladino. Infine la pallavolo, quarta vittoria su quattro per l'Italia agli europei maschili. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto la Repubblica Ceca 3-1. Per il momento è tutto, ora il meteo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi. La giornata inizio con tempo ampiamente soleggiato sulla nostra penisola e temperature ancora estive, prossime ai 28-31 gradi un po' ovunque. Ma tra sera e notte l'avanzamento di una perturbazione atlantica dapprima al nord-ovest riporterà rovesci e temporali localmente di moderato a forte intensità. Avremo un conseguente calo termico percepito giovedì. Dettagli ed approfondimenti ulteriori considerato il cambiamento sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Una buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove ci sono code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia in direzione di Brescia, mentre nel senso opposto il traffico è intenso tra Monza e Viale Certosa. Ci spostiamo in A1 Milano-Napoli, dove troviamo 2 km di coda per lavori tra Fabbri e Orvieto per chi viaggia verso Roma, mentre in A11 Firenze-Pisa Nord c'è coda per chi viaggia verso Firenze tra Firenze Ovest e Peretola per la viabilità cittadina che non riceve. Passiamo ora in A14 Adriatica, dove per lavori c'è 1 km di coda tra Fermo e Porto Sant'Elpidio, così come tra Pescara Nord e Pineto. Entrambe le code sono per chi viaggia verso Ancona. A tal proposito vi ricordo che all'interno di un cantiere bisogna limitare la velocità per la vostra sicurezza e di quella di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio!

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Edouard Ciuniri su Radio Z, prima ancora Goya, Fabri Fibra e Vinguini Tattici Nucleari, e grazie anche a Alessia Marcantelli per tutte le ultime notizie. Torniamo tra poco, state qui.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Arti Five è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su

0: Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Mi piace ricordarvelo molto spesso, questa è Radio Z alle 10:38 minuti. Perché? Perché è la vostra radio, quella che scegliete per la nostra compagnia, ma soprattutto per la nostra grande musica. Un ringraziamento speciale va, come ogni giorno, anche a tutti i ragazzi che lavorano alla programmazione, alla scelta musicale per quello che riguarda la nostra playlist, che è davvero unica. Come il pezzo che sta per arrivare, un featuring tutto internazionale tra Karol G e Bruno Mars, si chiama Still per voi.

Feel, Karol G e Bruno Mars, 10 e 42 minuti su Radio Z. Ancora buongiorno da Luigi Provenzani e grazie per essere

con noi anche oggi. Ci sono delle cose che ci stupiamo, no? Still vuol dire anche ancora, no? Ci stupiamo che vanno ancora avanti, nel senso più bello del termine, ovviamente. Non ancora questo, ancora quest'altra cosa, no? Però, per esempio, pensare che ancora ci sono delle vecchie tradizioni, che ne so, ancora si fa quella ricetta come proprio la faceva mia nonna e viene perfetta, magari non come la faceva proprio mia nonna, però viene ancora meglio se fatta simile a come faceva lei.

Baby Madame su Radio Z, 10:48 minuti, ancora buon mercoledì 16 di settembre da Luigi Provenzani. E allora le cose che ci piacciono, che ancora vengono fatte come un tempo, tipo la pasta fresca a mano, ci fa notare Maria sempre al 335 30 10 25 ovviamente. Sì, è una vecchia abitudine, le cose tradizionali poi sono sinonimo oggi di cose che costano di più per certe volte, quando in realtà magari sono fatte in maniera anche più semplice. Però che ci devi fare? Ormai tutto va pagato, signori. Come funziona questo fatto? Sto facendo un discorso super qualunquista, lo so, lo sto facendo apposta. Fred De Palma, Ragazzino, per voi su Radio Z, in Turbo Z.

Fred De Palma, ragazzino, 10:52 minuti. Io voglio trovare il senso buono dietro alle parole, no? Perché il ragazzino può sembrare anche un po' una roba denigratoria certe volte, no? Della serie, vabbè, ma sei piccolo, stai facendo un ragionamento un po' da bambino, no? Invece bisogna essere ragazzini certe volte e cercare quella naturalezza che possiamo trovare da ragazzini. Jungle.

0: dei giornalisti Maradona e Pelea, la voce di Tommaso Paradiso, quindi chiude queste due ore di Turbo Z, almeno per oggi, per questo mercoledì 16 settembre su Radio Z ovviamente. E vi ringrazio perché anche oggi siete stati tantissimi con i vostri messaggi, sms e whatsapp, e passo la palla a Mario Vai che invece vi terrà compagnia per le prossime due ore con Destinazione Z. L'appuntamento con me, Luigi Provenzani, si rinnova per domani, puntuali a partire dalle ore 9 fino alle ore 11. Ciao, buon mercoledì.
1: Sei team Radio Z se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Quasi le 11, buongiorno.
3: Destinazione Z.
2: Eccoci, precisi e puntuali anche oggi in questo mercoledì 16 di settembre. Bentrovati cari amici ascoltatori, questa è Destinazione Z, rigorosamente in diretta su Radio Z. Io sono Mario Vai e anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alle ore 13, fino alla pausa pranzo. Sono anche in radiovisione se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, per seguirci anche in video, oppure se siete in giro, sparsi per il mondo, per l'Italia, c'è l'app di RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e trovate anche un sacco di chicche e di contenuti esclusivi. E poi c'è il nostro numero, tenetelo sempre a mente, 335 30 10 25. Che combinate questa mattina? Ovviamente la nostra, la vostra colonna sonora, sempre quella di Radio Z che vi accompagna H24, musica italiana e musica internazionale. Partiamo con lei, c'è Madonna, vai!

Madonna, alle 11:04 qui su Radio Z parte l'avventura di Destinazione Z con il vostro Mario Vai, anche oggi in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Un saluto a Roberto il tassista romano che ci segue sempre e che si diverte con la nostra musica. Grazie Roberto, buon lavoro. Arriva Noemi.

Bresh, dai, che fai? Le 11 e 11 minuti qui su Radio Z in questo mercoledì 16 di settembre con tutta la potenza della nostra musica che diventa colonna sonora delle vostre giornate. Allora, se andate su Radio Z Off, la nostra pagina Instagram, se non l'avete fatto seguitela perché ci sono un sacco di notizie che riguardano il mondo della musica. Questa mattina ci siamo divertiti un po' a fare una sorta di riassunto di tutto quello che sta succedendo intorno ad Ed Sheeran e al rapper Macklemore, che è stato escluso dopo alcune dichiarazioni fatte a favore di Gaza e della Palestina. Trovate tutto lì, Radio Z Off, e seguiteci perché trovate anche un sacco di belle notizie legate al mondo della musica. Si balla con Partenope.

All'orizzonte si intravede l'autunno, ma noi continuiamo a ballare i tormentoni di questa estate 2026, come questa che ci riporta al mito e alla leggenda di Napoli, Partenope, firmata Serena Brancale, The Colors e Merck & Cremont, sarebbe nata dietro le quinte del Festival di Sanremo e ha dominato le classifiche in questa estate 2026, che lentamente volge al termine, ma che ci lascia un sacco di bei ricordi. 14 minuti dopo le 11 la musica non si ferma, lo sapete, arriva Achille Lauro, la città degli angeli.

Lola Young, Messi, 21 minuti dopo le 11, questa è Radio Z, Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13, tanti messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25, io vi ascolto da casa di nonna, oggi stavo poco bene, niente scuola, ma come niente scuola, è ricominciata da poco, vabbè scherzo ovviamente, auguri di pronta guarigione e grazie per ascoltare Radio Z, la radio che vi accompagna ogni giorno ovunque voi siate con tutta la musica più bella che potete trovare adesso in circolazione, non solo la bellissima e straordinaria musica italiana, ma vi regaliamo anche delle chicche che provengono da oltreoceano o dalla scena internazionale. Arriva Non mi innamorerò, 11:21 minuti su Radio Z.

0: bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Non mi innamorerò è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z. L'auspicio è che invece tanti possano innamorarsi contro tendenza durante questi mesi autunnali che abbiamo di fronte. Si parla spesso degli amori estivi, ma magari ci sono quegli amori che nascono con le foglie gialle dell'autunno e che magari sono più duraturi, no? Che gli amori estivi, quelli nati sotto l'ombrellone, sono un po' fugaci, difficilmente riescono a resistere al tempo, e quindi magari c'è qualcuno che invece riesce a resistere grazie ai mesi autunnali, i mesi più freddi. Anzi, fatemi sapere al 335 30 10 25 se vi è mai capitato di avere un amore estivo che poi è durato per tutta la vita, magari, chissà.

Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove ci sono 4 km di coda per un incidente avvenuto tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni. Per chi viaggia verso Brescia, il traffico al momento scorre su due corsie. Ci spostiamo in A9 Lainate Como-Chiasso, dove per un veicolo fermo si sono formati 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso uscita merci per chi viaggia verso la Svizzera. Passiamo in Liguria, qui troviamo 4 km di coda in A7 Serra Valle Genova per un veicolo fermo tra Bolzaneto e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Milano, mentre in A10 Genova Savona 2 km di coda per un incidente avvenuto tra Celle Ligure e Savona per chi viaggia verso Ventimiglia. Infine traffico intenso in A1 Milano-Napoli tra Firenze Nord ed il bivio con la direttissima in direzione di Bologna. È tutto, buon viaggio. Grazie.

0: The Kid Leroy assieme a Justin Bieber, Stay. Le 11:36 minuti qui su Radio Z in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Restate lì perché la musica non si ferma e continua.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
3: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Allora, se siete tristi, se siete in ufficio, se siete al lavoro, se siete stati di nuovo catturati dalla routine quotidiana, niente paura. Alle 11.39 minuti continua la vostra, la nostra Destinazione Z in diretta su Radio Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13, fino alla pausa pranzo con il vostro dispenser personale di buon umore che è appunto quello della nostra musica sempre presente H24 e arriva lei, signore e signori, c'è Elisa.

ad una tecnica giapponese di riparazione di alcune ceramiche, e questa tecnica è diventata anche proprio una vera e propria filosofia per lasciar correre e riparare un'anima, non prestando troppa attenzione alle preoccupazioni della vita. Un bellissimo singolo firmato da una grandissima Elisa che abbiamo riascoltato qui su Radio Z. Arrivano Benny Blanco e Selena Gomez.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno te

E si prepara a girare l'Europa in questo autunno 2026, Ernia, che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z con la sua super classico 49 minuti dopo le 11, è pronto il suo tour appunto autunnale in Europa, che lo porterà tra Londra, Parigi, Berlino, insomma tante belle mete per un nostro grande cantante contemporaneo che sconfina i nostri confini nazionali. Molto bene, questa è Radio Z, Destinazione Z, io sono Mario Vai e anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alle 13. Sentite un po' che chicca che arriva qui in Destinazione Z, ci sono loro, Marracash e Guè.

0: la vita.
1: Ma che mina, signore e signori, qui su Radio Z alle 11:52 minuti, non hanno bisogno di presentazioni, parla la loro musica, parla la loro esperienza. Stiamo parlando di Marracash e Gue, che abbiamo appena riascoltato con il brano Casini. Che meraviglia, grazie per essere qui in nostra compagnia, tutta la musica più bella condensata su Radio Z.

Players, 11:59 minuti qui su Radio Z. Continuerà ad essere Destinazione Z fino alle 13 con la voce che avete ascoltato sinora e che continuerete ad ascoltare, quella di Mario Vai, ovviamente anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Alzate il volume, soprattutto se è una giornata noce, la musica che aiuta ad essere il vostro dispenser personale di buon umore. E allora restate qui perché Radio Z non si ferma e continua. A tra poco. Mezzogiorno. Let's go.

0: È nata come Anna Montana, poi è diventata Miley Cyrus, adesso invece è solo Miley. L'abbiamo riascoltata qui su Radio Z alle 12:03. Peraltro è in arrivo un nuovo disco e soprattutto due date all'Hollywood Bowl per battezzarlo. Insomma, una nuova era per questa straordinaria cantante internazionale. Torniamo sulla scena italiana per un brano di Vasco Rossi, Ridere di te, che ha trovato nuova linfa grazie a Nerissima Serpe.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo eri

mia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinta tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Calcutta, 2 minuti a mezzogiorno e 9 minuti in questo mercoledì 16 di settembre, e devo dire che in tanti sono terrorizzati perché sembrerebbe essere uscita la notizia che sarà un autunno un po' più caldo rispetto a quello che si poteva sperare o immaginare. Dovrebbero esserci delle correnti di aria calda che farebbero salire la media delle temperature un po' sopra. Ad ogni modo, ragazzi, non stiamo troppo a pensare al tempo, al clima. Fa già più fresco, lo dico per chi è amante appunto dell'autunno e non del caldo, e distraiamoci, pensiamo ad altro. Per esempio, pensiamo alla musica che è sempre presente qui su Radio Z. Arriva Napoleone alle 12:10 minuti con la sua Cucumari.

Davide Napoleone, classe 1992, nato a Salerno, che abbiamo riascoltato qui su Radio Z con la sua Cucù Marie. 12 e 13 minuti sul cronometro di gioco, sparati dritti dritti fino alle 13 verso la pausa pranzo con Destinazione Z, il vostro Mario Vai che vi accompagna come ogni giorno. Si balla con Another assieme a Emily Warren, la loro Silver Lines.

Kid Yugi, la sua eroina. 19 minuti dopo mezzogiorno, grazie perché ci inondate ogni giorno di messaggi straordinari al 335 30 10 25. Allora, oggi c'è Elisa che festeggia il compleanno del suo cagnolino che compie 6 anni e gli ha preparato anche una torta, ragazzi. Mi ha mandato la foto al 335 30 10 25, tutto vero. Devo dire anche fatta bene, non so se il cane la mangerà, io la mangerei volentieri, devo dire la verità, sembra fatta molto bene. Arrivano Ariete assieme ad Angelina Mango, Che bella vita. Quanto è piccola sta cosa.

0: vita.
1: Crescita, riflessioni generazionali, amicizia, connessione, tutto questo nel nuovo disco Che Bella Vita, che è il primo estratto dell'album Tutti Tornano a Casa, firmato Angelina Mango e Ariete. 23 minuti dopo mezzogiorno proseguiamo con la nostra musica qui su Radio Z con l'unica che può cambiare l'atmosfera, cioè Kashmir.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:29, buona giornata da Mario Vai. In apertura è salito a 14 il bilancio ancora provvisorio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a Gaza City. Nel palazzo vivevano molti bambini, decine di persone risultano ancora disperse, si scava sotto le macerie, il palazzo era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. E al Parlamento europeo è intervenuta Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha affermato che russi ultranazionalisti ed euroscettici vogliono frantumare l'Unione. Per questo gli Stati membri devono lottare per avere un'Europa forte e indipendente. Vogliamo negli Stati Uniti, dove la Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che imporrebbe a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran. È la terza volta che la Camera chiede al presidente lo stop della guerra con misure simboliche che però finora non hanno avuto seguito. È tutto con l'informazione che torna puntuale tra meno di 2 ore qui su Radio Z. Arriva il meteo e poi l'info viabilità.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora clima caldo sull'Italia, in prevalenza soleggiato, seppur aumenta la variabilità al nord per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica che entro sera darà luogo a primi temporali e alle prime piogge, specie su Alpi e Prealpi, in estensione poi anche alle pianure nel corso della notte, e nella giornata di giovedì avremo dunque tempo più instabile al centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
1: Ed eccoci tornati qui su Radio Z, 30 minuti dopo mezzogiorno. Grazie per essere ancora in nostra compagnia, grazie ai colleghi di Trebi Meteo per tutti gli aggiornamenti sulle previsioni della giornata di oggi. Questa ovviamente è Destinazione Z, la voce che state ascoltando è quella di Mario Vai, che vi accompagna anche oggi fino alle 13, fino alla pausa pranzo. E allora ne approfitto, siccome non so cosa mangiare, approfitto di voi cari amici ascoltatori sempre presenti lì. Allora 335 30 10 25, inviate anche foto se volete, comunque fatemi sapere cosa mangiate oggi per pranzo, cosa mangiate oggi magari durante la pausa dal lavoro o dallo studio. Sono curioso e magari prendo appunti. Nel frattempo continuiamo con la vostra colonna sonora che vi accompagna ogni giorno. Signore e signori, arriva un nuovo esponente della scena musicale. Lui si chiama Gabriele Tosti, ma lo conosciamo come Primogenito, e arriva la sua scusa Caterina qui su Radio Z.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Artify è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
3: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Ogni promessa e debito, siamo tornati 41 minuti dopo mezzogiorno con il vostro Mario Vai che vi accompagna in Destinazione Z fino alle 13. Arriva un ragazzo emergente per quanto riguarda la musica contemporanea, lo abbiamo osservato quest'estate, lui che ha scalato la posizione più alta per quanto riguarda i nuovi album appunto della classifica Fimi, lo abbiamo visto anche sul palco dell'Arena di Verona per il Future Hits Live 2026, c'è cioè Jimmy Nero. E allora?
8: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Una bellissima estate per Jimmy Neyro, che abbiamo riascoltato qui su Radio Z alle 12:43 minuti con la sua E allora. Nel frattempo in Destinazione Z la musica continua e non si ferma, vi tiene compagnia, lo sapete, H24, e ci spostiamo dalla scena italiana con un cantante emergente alla scena internazionale, pronti ovviamente a ballare e cantare. Alzate il volume, soprattutto se è una giornata, no, state sereni, ci pensiamo noi. Arriva Somber, la sua My Body Isn't Ready.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. Le volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come puntù.

Eccoci qua, un brano firmato Mr. Rain e Clara, Un milione di notti. Peraltro Mr. Rain ha raccontato di averlo scritto un po' come un flusso di coscienza, uno sfogo, e che poi ha messo in ordine tutto questo in studio di registrazione assieme a Clara. 50 minuti dopo mezzogiorno, siamo addirittura di arrivo della nostra, della vostra destinazione Z. Arriva una cantante che è tornata sulla scena in questo 2026. Lei è Madame con la sua Mamma non mama.

La sua mamma non mama alle 12:52 minuti. Allora, uno speaker dovrebbe sempre essere imparziale e dovrebbe non dare troppi giudizi personali, però il suo album che è uscito in primavera, Disincanto, è veramente una grande mina, un grande progetto molto bello. Vi consiglio di ascoltarlo e soprattutto prestare attenzione ai testi di questo album, che l'ha vista tornare in questo 2026. Good Old Days.

Fred De Palma che canta Passione alle 12:58 minuti va a chiudere le nostre due ore insieme di Destinazione Z, la passione che è quella che emana lui, il protagonista delle prossime due ore qui dietro al microfono. Passione è dire poco, perché lui la emana e gli altri la bramano guardandolo, signore e signori, qui su Radio Z, Davide Guerra, dalle 13 alle 15 in

0: Instagram che volete di più. Io invece torno domani dalle 11 fino alle 13. Grazie a tutti voi, buona Radio Z a tutti.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 13.
3: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina, buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha già iniziato la seconda parte di questo mercoledì 16 settembre, il giro di boa del giro di boa, perché siamo alla metà del mese, siamo anche alla metà della settimana, alle 13 in punto e iniziamo un nuovo appuntamento di Zetagram. Fino alle 15 sarete con me, Davide Guerra. Ringrazio infinitamente Mario Vai per tutte le presentazioni incredibili che mi fa. Ieri, parlando fuori onda, gli ho chiesto se può introdurmi in tutti i luoghi in cui io arrivo, perché come lo fa lui nessuno mai. Siamo anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, mercoledì metà della settimana, dicevamo, quindi si mette già quasi il pilota automatico, si va dritti verso il weekend. Lo faremo insieme con la musica, la migliore che abbiamo a disposizione come sempre su Radio Z. Si parte con Emma e Fabri Fibra, si intitola Antidroga.

Fabri Fibra ad aprire questa puntata di Zetagram con la loro antidroga. 13 e 4 minuti, vi ho detto, della radiovisione al 266 del digitale terrestre. Se volete c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela come sempre dico, citando Aldo, Giovanni e Giacomo. E noi continuiamo, lo facciamo con Olivia Rodrigo, Stupid Song, su Radio Z ovviamente.

Da Supreme e Lazza su Z Guaio dal 2020, anche questo rientra nell'album Carattere Speciale. Ieri sera, ieri abbiamo chiuso, se non sbaglio, il programma con una canzone di quell'album e dicevo che lo apprezzo molto e poi che ci sono questi caratteri speciali qua e là, in questo caso il Guaio è scritto con Gua e poi il numero 10, un modo diverso di comunicare non soltanto nel testo ma anche nella canzone e nelle canzoni, tra l'altro con tante collaborazioni tra cui anche Lazza, quella che abbiamo appena ascoltato. C'è Anna, signori, tutti in piedi. White Girl Wasted.

Rihanna, Wild Girl Wasted, sono le 13:13, anche qui su Radio Z con Zetagram, Davide Guerra che sono io fino alle ore 15, ma anche voi protagonisti come sempre al 335 30 10 25, sms, whatsapp. Adesso c'è Rove.

Sono ritornato a quel bar, come fosse ieri ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te, dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

un tratto mi ritorni in mente. Forse qualcosa di buono c'è.

0: penso.
1: Venerus ti penso, così si intitola la canzone che abbiamo appena ascoltato. 13 e 19 minuti su Radio Z. C'è chi sta tornando da scuola, perché signori ancora dobbiamo abituarci a questa cosa, ma sono ricominciate, perché la temperatura non lo direbbe, uno pensa ancora di essere in estate. No, sono ripartite invece le scuole, con loro anche le attività sportive e tutto il resto, quindi insomma un parcheggio per i cuccioli c'è da qualche parte, anche per i meno cuccioli fino alle superiori, però questo provoca un po' più di movimento, e che si traduce anche in tanti messaggi in più che siamo contenti di accogliere. 335 30 10 25, come sempre ve lo dico, e vi dico anche di non dire le bugie, perché così si chiama la canzone, Bugie di Shiva.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa.

Salutiamo anche Tommy che ci ha scritto al 335 30 10 25 trovando già il lato positivo. Dice: anch'io sto rientrando a scuola, ma questa settimana finiamo solo alle 13, quindi c'è già un inizio graduale, che è importante.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla nostra rete, sono poche le

eccezioni. Partiamo dalla più importante, che riguarda la 4 Milano-Brescia, perché a causa di un incidente si sono formati 4 km di coda tra il nodo con la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni per chi viaggia in direzione di Brescia. Particolare attenzione perché il traffico scorre solo su due corsie. Ci spostiamo ora in A10 Genova-Savona perché c'è coda per un veicolo fermo in direzione di Genova tra Genova Pra e Pegli. Mentre in A1 Milano-Napoli il traffico è ancora intenso con 15 minuti di tempi di percorrenza tra Calenzano e la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo sul raccordo di Casalecchio perché il traffico è sostenuto anche qui proprio tra il raccordo di Casalecchio con il bivio con la 14 e chi viaggia verso l'A1 Milano-Napoli. Infine traffico sostenuto sulla diramazione di Portonaccio tra Portonaccio e la tangenziale est per chi viaggia verso il centro città. È tutto, buon viaggio!

La bellissima e bravissima Doja Cat, Paint Town Red, colorare la città di rosso, anche lei è vestita di rosso nel video, se avete seguito al 266 del Digitale Terrestre, 13 e 37 minuti su Radio Z, questo è Zetagram, saluto chi dovesse essersi collegato in questo istante, io sono Davide Guerra, fino alle 15 sarete con me. Noi abbiamo delle abitudini che vanno rispettate, una piccola pausa, allora è arrivato il momento, state lì,

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Nuvola e musica nei

0: 100 euro IVA esclusa.
1: Minuti dopo le 13 in diretta su Z, buon mercoledì a voi. Continuiamo ovviamente con la playlist, con la miglior musica del momento. C'è Tedua che in uno dei suoi brani forse più introspettivi, dove parla anche con se stesso, cosa sempre difficile da fare per tutti, e ha un po' paura, il timore di non essere capito, cosa che capita anche a noi esseri comuni, insomma, con non come Tedua. E lo racconta, fa anche la metafora del mare, quindi i suoi ragionamenti con il mare, e poi la frase finale che lo porta un po' a San Siro. C'è Tedua, si intitola Mai su Z.

Edo Amai su Z 13:42. Se vi va di raccontare il vostro mercoledì in nostra compagnia, sentitevi sempre liberi di farlo al 335 30 10 25. Dopo aver parlato con noi stessi è arrivato anche il momento di ballare un po'. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Alessandra Amoroso insieme a Big Mama, Mezzo Rotto su Z, canzone del 2024, anche questa l'avrei collocata almeno l'anno scorso, e invece sono già due, ma non facciamoci caso a queste cose, procediamo, andiamo avanti. Saluto Pietro, oramai ascoltatore fisso di Zetagram, che dice: ciao Davide, stamattina ho fatto l'esame per cui mi hai dato ieri l'imbocca al lupo e ho preso 26, grazie mille. Quindi se voi volete il servizio di imbocca al lupo in diretta su Radio Z, 335 30 10 25, se avete esami o cose importanti, chiedete e vi sarà dato. Con Pietro ha funzionato, quindi non so che cosa può succedere, anche, cioè, non garantisco niente, infatti è gratis il servizio, sia chiaro, quindi non c'è troppa pretesa. C'è Ernia, si intitola Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica, un tempo si facevano le dediche, adesso invece così regaliamo in bocca al lupo per esami universitari o verifiche scolastiche. Se vi va, questo è quello che si fa al 335 30 10 25.

Perché creiamo insieme a Tananai e Marrakesh dal 2023 un altro mondo e un'altra ora ci attende, quella di Zetagram per questo mercoledì 16 di settembre, perché siamo arrivati alla fine della prima, ma non vi preoccupate perché il giro di boa dell'ora, della puntata, della settimana e del mese, voglio dire, ma che momento abbiamo inquadrato, incredibile. Ovviamente rimanete con noi per queste altre perle nella prossima ora. Pochi secondi alle 14.

Lo so che ti chiamano Big Five. È così che devi fare. Arti 5, Swag Music, 2 minuti dopo le 14 su Radio Z. Questa è ufficialmente la seconda ora di Zetagram per questo mercoledì 16 di settembre 2026. Metti che qualcuno si è perso l'anno per strada, ve lo ricordo io, cosa facciamo noi? Così vi teniamo compagnia, vi ricordiamo che giorno e che ore sono e soprattutto vi teniamo compagnia con la miglior musica del momento. Oramai sono una realtà affermata. BTS si intitola Normal. Apriamo così la nostra seconda ora.

0: Tony F insieme a Gaia, Sesso e Samba dal 2024 su Z, 8 minuti dopo le 14. Saluto Nicolò, sua cugina e suo fratello che stanno giocando a qualcosa mentre ascoltano Radio Z. Ciao ragazzi e bravi, pausa, di solito le 14 può essere o pausa quando sei più piccoli, cartoni animati, o pausa gioco in famiglia, come in questo caso. E poi ci sono già i compiti da fare? Non lo so, dai, speriamo di no. Terzo giorno di scuola per molti. Speriamo no. Oh no, professori all'ascolto. Terzo giorno non gli diamo già i compiti, no? Dico bene o dico giusto? Allora, procediamo con la nostra pausa pranzo, / primo pomeriggio, con Giulia Bresch, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente in questo mercoledì primo pomeriggio è arrivato anche il momento di prendere il caffè, magari per molti di voi, chi l'ha preso, chi lo sa per prendere, chi ancora invece sta per iniziare a mangiare. Qui c'è un po' un insieme di informazioni, cioè il titolo della canzone dice caffè con Ron, quindi il caffè c'è, ma il mood è tutto da aperitivo. Lo facciamo alternativo.

0: Certo.
1: Lo sveglio insieme a Agüe dal 2024 che questa come un tuono alle 14:18 su Radio Z. Ancora tempo per i vostri messaggi, se vi va di raccontarci il vostro mercoledì, se di lavoro, se di scuola, se di relax, se di vacanza, magari qualcuno di voi ancora sopravvive o al sud, magari qualcuno va al mare, perché c'è questa possibilità qua. Secondo me anche in Liguria si sta bene al mare, credo anche di là, non so come sono le temperature o quantomeno so il clima, ma se c'è il sole le temperature sono ancora ideali per andare al mare, anzi forse quasi meglio di quest'estate. Gio lì è insieme a Achille e Lauro, noi continuiamo con la programmazione di Radio Z H24, qui ritroviamo per noi.

Joliet per noi insieme ad Achille Lauro in questa canzone che va a fondo, tocca determinate corde che possono essere, può essere un bene o un male, poi dipende anche da quanto, dal livello in cui vi trovate di stato di emotività, ecco, e sapete che ci sono quei momenti in cui si piange facilmente, quelli un po' meno, e questa è una di quelle canzoni che quelle corde lì le va a toccare e come. Adesso Rari dal tacco, si intitola Dal tacco.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:28 minuti su Radio Z, è salito a 14 morti il bilancio ancora provvisorio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a Gaza City. Nel palazzo vivevano molti bambini, decine di persone risultano ancora disperse, si scava sotto le macerie, il palazzo era stato danneggiato da bombardamenti israeliani. Negli Stati Uniti la Camera maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che imporrebbe a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran. È la terza volta che la Camera chiede al presidente lo stop della guerra con misure simboliche che però finora non hanno avuto seguito. È stato arrestato un custode del parco archeologico di Pompei, è accusato di essersi finto una guida turistica per portare una turista di 17 anni in un luogo appartato degli scavi e poi violentarla. Chiudiamo con lo sport, il calcio salta un'altra panchina in Serie A, il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco, il tecnico arrivato in estate ha raccolto un solo punto in 4 partite, al suo posto Raffaele Palladino che ha firmato un contratto per 3 stagioni. Per ora è tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora clima caldo sull'Italia, in prevalenza soleggiato, seppur aumenta la variabilità al nord per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica che entro sera darà luogo ai primi temporali e alle prime piogge, specie su Alpi e Prealpi, in estensione poi anche alle pianure. Nel

0: corso della notte e nella giornata di giovedì avremo dunque tempo più instabile al centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio. Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est verso Brescia ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 23 Udine-Tarvisio, dove alla barriera di Ugovizza ci sono code in direzione Tarvisio. Trafficato poi il tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove tra Portonaccio e la tangenziale est ci sono code verso Roma Centro. Ci spostiamo poi sulla 16 Napoli-Canosa, dove tra Baiano e Avellino Ovest c'è un chilometro di coda per un camion in fiamme. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio!

0: Triste Simba la Rue nell'ultima mezz'ora insieme per questo mercoledì di Zetagram. Anche nella seconda ora, come sapete, la piccola pausa ci vuole, ma è molto breve, quindi rimanete lì che torniamo.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
5: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
6: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
7: Tutto.
6: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. Can't
10: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Ultimi 20 minuti di Zetagram. C'è la parola accettazione, viene sempre legata magari a quando si perde una persona, quando finisce una relazione, ma secondo me esiste invece anche quando si inizia, no? C'è quella fase in cui si è innamorati, inizi a sentire, ma non lo vuoi dire, non vuoi sentirtelo dire. Di fatto vuoi parlare d'amore, ma senza parlare d'amore, che è esattamente il titolo della canzone di Safe e il significato che vuole dargli. Cioè quel momento in cui si sta bene così, non esageriamo, non chiamiamolo proprio amore.

Safe, parlare d'amore, 14 e 43 minuti, sempre su Radio Z. C'è il momento in cui non si vuole parlare d'amore, ma c'è anche il momento in cui si vuole farlo o anche ci si spinge a farlo, quando dici dai, dai, non ti preoccupare. Dale, dale, che è la canzone di Young Snap che ascoltiamo insieme, pronti a bailare.

Bridi, 14 e 48 minuti su Radio Z. Sono un sacco le parole che in inglese si leggono e si scrivono in un modo, o meglio, si scrivono in un modo e poi si leggono come in italiano altre parole, tipo gridi, ah, così, no? E invece no, in questo caso il significato inglese è un altro che non so, perché io d'inglese sono fortemente una pipa. Benissimo, alle 14.49 minuti su Radio Z è già pronto e scalpitante Nicolò Giustini, che tra poco vi prende in custodia per portarvi nelle prossime due ore. Noi ovviamente ci si risentirà domani a partire dalle 13, ma voi nel dubbio, se siete lì, rimanete su quel canale, non lo cambiate mai. 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

funziona in più. La nuova di 22 Simba, non ce la siamo fatti scappare. 8 minuti alle ore 15, sempre Radio Z, Zgram, e continuiamo sempre con la nostra playlist, con le canzoni del momento e con anche suggerimenti diversi che variano nelle canzoni. Da A Due Passi Dal Cielo, Non Uno In Più, si passa a ballare. Lo so, a noi piace così, cambiamo repentinamente, non è che c'è. Barry Can Swim, si intitola Dance, Dance, Dance. E allora alzatevi in piedi e ballate con noi.

0: Tutta gol di Mahmood a chiudere questo appuntamento di Zetagram del mercoledì. E allora io vi ringrazio come sempre, è un piacere estremo essere qui con voi, e adesso vi lascio con lui, signori. L'uomo più ricciolo di questo mondo si chiama Nicolò Giustini, è bello, bravo, è simpatico ed è soprattutto molto acculturato. Vi lascio con lui, noi ci sentiamo domani a partire dalle 13. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Collettivo Z.
2: Allora ci siamo, puntuale, sono le 15 su Radio Z, comincia il collettivo fino alle 17, buon mercoledì pomeriggio, sono Nick Giustini e stiamo insieme in una giornata particolare, perché chi c'era prima di noi, o meglio insieme a noi, Simone Palmieri la definiva così: è mercoledì, meno due al weekend, giornata staccionata, si scavalla, opla, eccoci qua, proiettati fino alle 17 in un viaggio che sarà ovviamente ritmato dalla playlist di Radio Z con le nostre

canzoni, la nostra proposta musicale che rimane unica nel panorama radiofonico italiano, e poi ovviamente con tutte le notizie e notiziole che arrivano dallo sport. Oggi per esempio altra giornata importante per il calcio, perché ricomincia l'Europa anche per il Milan stasera e domani la Juve con l'Europa League, poi cinema, poi tanto tanto tanto, ma soprattutto, come abbiamo detto, sempre lei, la musica. Samurai J, partiamo.

Abbiamo il collettivo con Flamenco, Paranoia e Samurai J alle 15:03 in questo mercoledì 16 di settembre. Perdonatemi, utilizzo questo spazio per fare gli auguri di buon compleanno alla mia mamma e a tutti quelli che insomma fossero nati in questo giorno. Se volete, se è il compleanno di qualcuno, fatecelo sapere al 335 30 10 25, WhatsApp, SMS, quello che vi pare, il numero per trasformare questo programma nel titolo che ha, poi, perché non è una parola scelta a caso, collettivo, è un insieme fatto da noi, ma soprattutto da voi che ci seguite tutti i giorni. E allora, la music, amici.

0: I roller coaster di Emiskill alle 15:09 su Radio Z nel collettivo. Apriamo come sempre con una piccola parentesi sportiva, più che altro per fare l'in bocca al lupo, lo abbiamo detto in apertura, a Milan e Juventus che oggi cominciano, Milan oggi, la Juve domani, il loro percorso in Europa League. Ricordiamo che è un'occasione molto importante, visto anche i risultati un po' balbettanti in campionato, vero che sono passate solo 4 partite, però sia dei rossoneri che della Juve, perché chi vince l'Europa League, e quest'anno di pretendenti, quantomeno in assi di partenza, non ce ne sono tante del livello del Milan e della Juve, andrà direttamente in Champions League. Questo vuol dire che anche qualora in campionato non si dovesse arrivare tra le prime 4, che vedendo Inter, Como e Roma sembra molto molto molto difficile per entrambe, questa potrebbe essere un'occasione. Vedremo come la sfrutteranno.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 10:13 su Radio Z all'interno del nostro, ma soprattutto vostro, collettivo Z fino alle 17 con Nick Giustini. Mandiamo un grande abbraccio a Domenico Tedesco, ex allenatore del Bologna, esonerato dopo 4 partite visto l'avvio non brillante dei rossoblù. Nuovo allenatore del Bologna è Raffaele Sarà, anzi è Raffaele Paladino, che già oggi credo abbia tenuto il primo allenamento, quindi un altro grande in bocca al lupo a Raffaele, che per la seconda stagione consecutiva subentra su una panchina importante. L'anno scorso l'Atalanta, quest'anno il Bologna, vedremo insomma come andrà la sua avventura. West Cross e Fra Quintale, Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti, e sembra vivan di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice, è una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

Idem Gazzelle alle 15.19, Radio Z al collettivo. Abbiamo detto che oggi avremmo parlato anche tanto di musica, perché ovviamente tiene banco la notizia di Ed Sheeran, perché Macklemore è stato ufficialmente rimosso dopo tutta la questione del suo discorso e della sua frase Free Palestine sul palco proprio del concerto di Macklemore, di cui faceva parte, insomma, delle band che aprivano, degli artisti che aprivano il concerto di Ed Sheeran. Macklemore è stato rimosso da tutte le date del tour. Ed Sheeran ha parlato. Nel frattempo tutte le altre persone che erano in apertura Ed Sheeran in questo tour hanno lasciato il tour di Ed Sheeran, e adesso è un bel casino anche per Ed Sheeran, perché sta perdendo un sacco di consensi e anche di biglietti. Che succederà?

Star Woman alle 15:22 su Radio Z all'interno del collettivo. Dicevamo dell'affare McLemore e Sheeran. McLemore fatto fuori dal tour, fanno per questo, insomma, a McLemore si accodano tutti gli altri tre partecipanti, insomma, all'apertura del concerto mondiale di Ed Sheeran. Ed Sheeran ha fatto sapere che il contratto con McLemore non ce l'aveva lui personalmente, ma l'agenzia che organizzava il suo tour, quindi dice: non è stata una scelta mia, ma una scelta loro. Io certe battaglie le porto avanti in privato e non utilizzo il palco per fare una propaganda. Nei miei concerti c'è solo amore. Vedremo come andrà a finire la faccenda.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare sarei

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete, partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove in direzione Brescia tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione in direzione opposta con code a tratti tra Sesto San Giovanni e il bivio per la 8 Milano-Varese. I tempi di percorrenza sono di 15 minuti. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio registriamo 1 chilometro di coda verso Ancona. Lavori in corso anche sul tratto abruzzese della 14, dove tra Val di Sangre e Lanciano registriamo 1 chilometro di coda verso Pescara. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia, pertanto prestate massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

0: Killer Saxo Beat, campionato ripreso da Ava, cantano Anna e Capo Plaza dal 2023. Sono le 15:35, siete su Radio Z e questa è Vetri Neri all'interno di un programma che si chiama Collettivo, composto da noi e da voi al 335 30 10 25 e potete come al solito anche seguirci in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Mi chiamano Pippa. Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro. Can't
6: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: E 15:38 spaccate su Radio Z nel collettivo, c'è da chiacchierare ancora di musica perché ieri all'Ippodromo di Milano il concerto rimandato di Emma, che è stato spettacolare, tra i tanti ospiti Alessandra Amoroso, Arcomi, Giuli, Ligabue, Tony F, veramente veramente tante persone, tanti artisti, tra cui anche Fabri Fibra. Qui invece lo ritroviamo insieme ai Pinguini Tattici Nucleari nella loro Goia. Cosa sogni?

Come in un quadro di Goya, le 15:41, 16:20, stavo per dire, in questo modo strano di utilizzare, di leggere l'ora, ancora qualcuno te lo dice, invece no, sono le 15:41, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, e ora I Need a Sign.

Giusto così, dei giornalisti completamente, 15:48 su Radio Z, bellissimo ritrovare questo brano che ormai ha 10 anni, del 2016, è una canzone che tra l'altro un po' può confondere perché inizia parlandoti di lui chi è solo un altro che è impazzito per te, ma non penso possa dirti le stesse cose che ti dico io, no? E poi a un certo punto dice spero che noi non ci incontreremo mai più, e tu dici vabbè, ma sta parlando di una cosa che insomma è finita e non vuole rivedere, no, per non perdere anche l'ultimo briciolo di dignità che mi rimane. Meravigliosi dei giornalisti, brano clamoroso. Karol G e Bruno Mars, a proposito di cose clamorose, Still.

Meravigliosa collaborazione tra Karol G e Bruno Mars. Still alle 15:52 su Radio Z è il momento di un'altra ragazza che io per esempio personalmente ho scoperto proprio grazie a Radio Z. Bravissima, grande amica di Mahmood, talento incredibile, voce pazzesca, Camilla Magli, questa è Menta.

le tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

giro. Si faccio rap ma non sono un pericolo, che le persone siano libere di esprimere amore nel modo più libero. Oh oh, la verità è come mordere un sasso. Oh oh, non mi innamoro perché amo ogni attimo. Oh oh, mi hanno tirato su quattro balordi, mi hanno sempre detto l'altezza non conta, uno sul mento, qualcuno alle coste.

0: Vediamo la prima ora del collettivo insieme ai colori, quelli che portano i due artisti, in questo caso Tedua e Ercomi, che probabilmente, specie il primo, potrebbero anche fare i pittori, grazie anche al fatto che riescono nella loro fervida immaginazione, attraverso le loro parole, a creare tante belle immagini che riusciamo sempre a vedere belle nitide. Sia Tedua che Ercomi, vale per entrambi. Si chiude così la prima ora del collettivo Z, ma voi state fermi lì perché tra poco arriva la seconda fino alle 17.
1: Sono le 4.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Performer e voci incredibili che si uniscono insieme: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore alle 16:03 su Radio Z nel collettivo. Si apre così la seconda ora in questo mercoledì 16 di settembre fino alle 17 con Nick Giustini. E tra poco parliamo anche di Fulminacci, perché oggi c'è stato uno spoiler molto molto molto bello. Prima però lo ritroviamo con Maledetto Me.

Save My Smith, Niall Horan alle 16:09, Radio Z, il collettivo, e l'abbiamo detto poco fa, ascoltando prima di ascoltare Maledetto Me di Fulminacci, questa mattina c'è stato un piccolo spoiler, visto che ci stiamo avvicinando, credo che dovrebbe uscire intorno ai primi giorni di ottobre il nuovo album di Ariete. Abbiamo già conosciuto, ascoltato anche proprio qui all'interno del collettivo nella prima ora, una canzone del nuovo album di Ariete che è la collaborazione con Angelina Mango. Ecco, dentro questo album ci sarà anche una bella collaborazione spoilerata proprio questa mattina insieme a Fulminacci, quindi Ariete e Fulminacci, siamo già molto molto curiosi.

0: e ora torno da te.
1: Un ragazzino che ha ritrovato la strada e ora torna dalla mamma. Fred De Palma, 16:13, Radio Z, il collettivo. Tra poco facciamo un grande in bocca al lupo a una giovane ragazza italiana che va all'estero. Parliamo di sport, parliamo di basket, però prima c'è Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Hey Day, Shiva, Lazza e Sfera alle 16:20 su Radio Z all'interno del collettivo. Eravamo rimasti poco fa a dover fare un grande in bocca al lupo e lo facciamo a Matilde Villa, una ragazza giovanissima, tra l'altro di queste zone della Brianza, di Lissone, che approda dopo un bellissimo mondiale con la nazionale azzurra, stiamo parlando di pallacanestro, è un'altra italiana a raggiungere la WBA, che sarebbe il corrispettivo della NBA, quindi il più alto, la più alta manifestazione di pallacanestro con tutte le giocatrici più forti del mondo. Abbiamo già Zanda Lasini, che insomma ha regalato tante

Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors, Partenope alle 16:23 su Radio Z. Nel collettivo abbiamo parlato tanto di giovani talenti, allora nella musica rap c'è una ragazza che è una penna straordinaria, che brilla e che scintilla. Si chiama Elea, questa è Non è divertente.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori alle barriere di sicurezza tra Attigliano e Orvieto registriamo un chilometro di coda verso Firenze. Andiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso ci sono coda tratti tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est verso Brescia. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio registriamo 2 km di coda verso Ancona. Lavori in corso anche sul tratto abruzzese della 14, dove tra Vasto Nord e Lanciano ci sono 2 km di coda verso Pescara. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: non fatevi tradire dalle apparenze, è canzone estiva, ma non è una canzone estiva, quella di Annalisa, ritrovata alle 16.38 su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
2: San Carlo Veggie Good.
4: Tutto.
5: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Felici e 40 in questo mercoledì 16 di settembre, ancora 20 minuti da trascorrere insieme qui nel collettivo con Nick Giustini per ascoltare ancora un po' della nostra musica. Dico nostra perché ormai si è diffuso un fenomeno che noi qui nel collettivo abbiamo ribattezzato It Tok, cioè canzoni che nascono in particolare da TikTok, che vengono fuori da TikTok e dai social in generale, canzoni che magari nascono un po' per gioco, come è il caso di questa. Pucio, Mia in Cristi, Non mi innamorerò, Voglio Lambo, Me lo prendo, su Z.
10: Io non mi innamorerò, però mi sta piacendo, voglio un Lambo.

0: giro.
1: Sto con la mia bad in festa.
0: Con la mia bad in giro.
2: E allora io non mi innamorerò, però lo sto facendo. Alle 16.43 su Radio Z nel collettivo ci si può innamorare di una città, ci si può innamorare della propria città. È quello che è successo, quello che succede a Giuse Delizia, che racconta spesso la sua Bologna. In questo caso però non parla di Bologna, ma parla di Los Angeles nel collettivo.
3: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Lanzai, Pedro Capó, Giorgi Noriega, REC808.
1: L'abbiamo sentita veramente in tutte le salse da che è uscita la versione di Pedro Capò e Farruko di Calma Remix alle 16.50 su Radio Z nel collettivo. È proprio una di quelle canzoni, no? Che rappresenta secondo me al meglio un certo tipo di cultura musicale, quella che sempre di più oggi siamo abituati anche ad ascoltare anche qui in radio su Radio Z. Speriamo di affezionarci anche altrettanto al country, perché nel nostro paese sta arrivando anche grazie a un esponente, e che esponente, J-Ax, e racconta la sua vita, morte, miracoli. Moriremo.

vita, morte, miracoli. J-Ax, 16:53, Radio Z, questo è il collettivo, ancora per circa 7 minuti, pronti a passare la palla ai ragazzi della generazione Z dall'aeroporto di Roma Fiumicino. C'è Alessandra Vatta e invece qui dallo studio c'è il Sior Francesco Taranto, un grande del microfono, un grande, uno che la radio quasi l'ha inventata. Sì, con Marconi lui era già lì, pensa, eppure è generazione Z, non si sa come, cioè lui non invecchia mai. Francesco Taranto è un uomo che non invecchia, è Peter Pan, ordinaria follia, va?

0: Ne approfitto perché nel videoclip che avete ritrovato in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, purtroppo adesso vedete me in radiovisione, ma prima c'era tra le tante comparse di questo video anche Paola Di Benedetto, che salutiamo, nostra amica e collega. Sono le 16.59, come vuoi Geolie chiude questo appuntamento del Collettivo Z, che però si rinnova domani ancora senza ospiti, mentre venerdì, vabbè ve lo dico, dai, tra le 16 e le 16.30 in occasione dell'uscita della sua nuova musica ci sarà 22 Simba, e noi non vediamo l'ora, anche perché sapete che noi qui nel Collettivo siamo un po' tutti bimbi di 22 Simba. Ora Taranto e Lavatta, noi ci ritroviamo domani, che ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 17.
3: Generazione Z.
2: Eccoci pronti anche quest'oggi, in questo mercoledì, scusate, 16 di settembre, 17 in punto, comincia Generazione Z con lei, Alessandra Vatta, dall'aeroporto di Roma Fiumicino.
4: Hola, bonjour, good evening. Good evening. Ormai parlo tutte le lingue, certo. Qui tra gli ospiti che ogni tanto abbiamo, i passeggeri, sì. E tra le lingue che sento, le lingue in cui mi fanno le domande. Buongiorno a tutti, ciao Francesco Taranto e ciao a tutti voi all'ascolto.
2: Eccoci qua, chissà, è vero, chissà oggi, no, i passeggeri, insomma, che tu troverai, che porteremo in onda qua in Generazione Z, chissà di dove saranno. Questo ormai è più che altro questo, il no, più che dove andranno, dove vanno, dove, no, dove arrivano, più che altro proprio di dove sono. Vedremo, perché il bello è che tu stai veramente ripassando anche tutte le varie conoscenze le di lingue. Esatto.
4: Sto imparando tanto anche di tante culture diverse, poi a prescindere dalla lingua, bello, dai, in cui bello. Parlo con loro. Fra poco vedremo. Intanto Miley. Let's go.

0: L'ultima di Miley Cyrus, o meglio, Miley, come vuole adesso farsi chiamare lei, l'abbiamo ritrovata qui su Radio Z.
1: Eh sì, vero, ne parlavamo anche qualche settimana fa proprio di questi tanti artisti, no, che magari nel tempo hanno perso una parte di nome, di cognome o di nome d'arte, eccetera. Lei comunque d'ora in poi soltanto Miley, è un po' come Gue, diciamo, soltanto Gue, non è più Gue Pequeño. Ci sono Gabri Ponte e Jovanotti.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Già 7:10, anche Irama con la sua arrogante Irama che stiamo vedendo peraltro già giovedì scorso, l'abbiamo visto insomma, no, perché c'era la prima puntata di X Factor in questa nuova veste di giudice, e comunque ho visto appunto degli spezzoni di questa prima puntata, già mi sembra bello a suo agio, Ale, comunque nel
1: sì,
0: ruolo.
1: Sì. Si è calato perfettamente nella parte, peraltro stavo guardando il video, no? Anche perché ci seguo in radiovisione, magari l'avrà notato, un Irama piccolo, cioè non sono passati tantissimi anni, però in realtà si nota tantissimo la differenza tra quell'Irama lì di arrogante e l'Irama di adesso che appunto veste anche i panni del giudice a X Factor, no?
0: È vero, poi cambia spessissimo il taglio di capelli, quello in generale, da un video all'altro sembra un'altra persona.
1: Sì, è vero.
0: C'è la nuova di Elisa.

0: kintsugi di Elisa, oppure, cioè kintsugi è quella tecnica chiamata anche kintsukuroi, con cui appunto vengono riparati i vasi con cera e polvere d'oro, no? Viene utilizzata spesso anche come metafora quando si rovina qualcosa nella nostra vita.
1: Esatto, io ci ho sempre provato, cioè non con quello, semplicemente anche solo con la colla, però poi la tazza non è mai uguale, non so se poi la prendi e cade sempre, no? Non so se... Vabbè, c'è Ariana Grande.

0: Bello ritrovare anche questa canzone di Gaia, una delle primissime con cui l'abbiamo conosciuta. Calma, 17-20 minuti, forse proprio la prima in assoluto, no Ale, che dici? Mi pare.
1: Sì, era uscita da Amici con questa Calma, anche nella versione poi brasiliana, no? Che era Sheva, Sheva. Sì, brasiliana, no? Mi stava venendo il dubbio non fosse brasiliana, sì, era brasiliana, perché lei infatti è mezza brasiliana. L'abbiamo conosciuta proprio con questo brano.
0: È vero, e poi queste influenze brasiliane, comunque il bello è che le porta poi man mano, no? Sempre nella sua musica, ovviamente anche Bossa Nostra di quest'estate, ma non solo, no? Quindi insomma è sempre bello insomma ascoltare Gaia.
1: Lui invece, lo stiamo per ascoltare, è assolutamente l'artista dell'anno, proclamato anche da noi di Radio Z. Parliamo di Jimmy Neyro con E allora.
2: Dentro sangue della

0: Ormai lo conosciamo, l'inconfondibile sound di Jimmy Neyro. Questo è l'ultimo singolo, che però in realtà stiamo ascoltando già da qualche settimana. Si chiama, come dicevamo proprio poco fa, proprio E Allora.
1: Eh sì, ci ha conquistati già da Splinter Cell e continua ovviamente a farlo in generale. Ora c'è Beyoncé insieme a Maluma.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori alle barriere di sicurezza tra Attigliano e Orvieto registriamo un chilometro di coda verso Firenze. Andiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso ci sono coda tratti tra il bivio per la 8 Milano-Varese e Milano-Est verso Brescia. Flussi intensi anche in direzione opposta, con coda tratti tra il bivio per la tangenziale Est e Viale Certosa. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con il raccordo di Casalecchio registriamo 2 km di coda verso Ancona. Lavori in corso anche sul tratto abruzzese della 14, dove tra Vasto Nord e Lanciano c'è 1 km di coda verso Pescara. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: trovate un posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce di Achille Lauro, 17:37 minuti, proprio così per introdurre la nostra Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino, che anche oggi ci racconti un po' com'è il mood, insomma, lì all'aeroporto in questa giornata. Mercoledì già com'è rispetto agli altri giorni che abbiamo visto inizio settimana un pochino scarichi, oggi com'è, Ale?
2: Allora, ti avrei detto poteva essere molto simile a ieri, quindi al martedì in generale, perché fino a poco fa non c'era tantissima gente. C'è stato un via vai incredibile qualche minuto fa, sì. Ora già piano piano, in base a quello si capisce un po' quando partono i voli, quando certo. Ci sono gli aerei, no? Perché si vede questo fuggi generale di gente che corre a destra e a sinistra. E viene qui, lo ricordiamo per chi in questi giorni magari non ci ha seguito, in postazione a chiedere informazioni su gate, spostamenti. Allora io lo dico, se qualora nei prossimi giorni doveste venire qui in aeroporto o vi dovesse capitare, ci trovate in postazione, veniteci a salutare, facciamo foto, volentieri, facciamo interventi, quello che volete, ma sappiate che io non so come è fatto tutto l'aeroporto, certo. Io non so dov'è il gate A60, A80, non lo so, quindi non vi posso aiutare, anche volendo non vi posso aiutare, questo ci tengo a precisarlo.
1: Giusto, hai fatto bene, Carale, lo ricordiamo perché la frase è sempre il classico "this is a radio, no? for information there", quindi questa è una radio, chiaramente
2: il problema certo. È questo there, che esatto, non si sa dov'è questo there, non saprei dove mandarli.
1: Esatto, però "this is a radio" sicuro, ecco, quello sicuramente, per cui sì, è vero, andate a trovare assolutamente Alessandra, perché così facciamo due chiacchiere insieme con i passeggeri, insomma, che è la cosa più divertente poi alla fine è sapere anche le vostre storie, però ecco, non per chiedere, ecco, giusto magari dov'è il bagno lo puoi sapere, perché giustamente insomma
2: sì, lo sai, perché però, ci vado anch'io lì, ecco, quello è lo stesso bagno che uso io,
1: dov'è l'acqua per ricaricare, questo ancora sì, poi dopodiché
2: questo
1: basta,
2: pure.
1: Ecco, non di più direi, non di più, perché
2: iniziano a diventare domande troppo specifiche e non posso almeno per il momento aiutarvi, poi se dovessi avere altre informazioni o altro ve lo comunicherò, ve lo farò sapere, esatto. Così che potrò aiutarvi volentieri.
1: Il famoso "stiamo lavorando per voi", diciamo così.
2: Esatto. Allora, quotidianamente lo facciamo.
1: Quotidianamente, esatto. Noi torniamo tra pochissimo sempre qua in Generazione Z. State lì,
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con "Aspettando Vittoria Tour", un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
8: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
9: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.
10: 99 Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro. Can't
12: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile.

0: Joan, abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: E 17.42 siete sempre su Radio Z, Francesco Taranto e Alessandra Vatta con voi, e dicevamo con Francesco Taranto anche nel fuori onda, non so se avete seguito tutta la questione Ed Sheeran, no? Che ha fatto fuori dal suo tour Macklemore, che si era espresso pro Palestina e quindi adesso ovviamente ha un odio, ha tirato un odio verso di sé, per cui tantissimi musicisti lo stanno mollando.
2: Esatto, quello che leggevo, esatto, anche poi tutti gli altri, perché Macklemore apriva diciamo il suo tour, no? Sì. Però anche tutti gli altri poi in solidarietà diciamo con Macklemore, che aprivano il tour, che dovevano aprire le prossime date, si sono piano piano diciamo tolti insomma dalle date diciamo. C'è Napoleone intanto qua su Z.

0: E si chiama così questo singolo estivo, uscito proprio durante l'estate, di Napoleone Cucù. Mari 17:46 minuti all'interno di Generazione Z.
1: Stavamo parlando appunto della questione Ed Sheeran, che peraltro ieri ha postato sui suoi social la spiegazione del suo fatto. Ha detto: non è una scelta mia, è stata una scelta del mio entourage. Però insomma non è servito a farsi odiare tra virgolette un po' di meno. Cioè, Amelie,

0: però boh, meglio di no.
1: Mr. Rain con Lunedì Nero su Radio Z. Allora diamo un colore a questo mercoledì invece, anzi fatelo voi al 335 3010 25, ci dite che colore ha il vostro mercoledì.
2: Bello,
1: eh?
2: Mi piace.
1: Ti piace Francesco
2: Taranto? Bellissimo, bellissimo. Anche perché non so se magari viene fuori che sono matto io. Tu, diciamo in generale, quando pensi a un giorno, non un giorno specifico, nel senso non il 16 settembre, ma proprio il martedì, il mercoledì, il giovedì, cioè ogni giorno una settimana, non lo so, c'è un colore tutte le volte, no?
1: Sì. Bravo, ah, okay, sì. Per esempio, okay. Il giovedì è sempre stato arancione per
2: anche,
1: me.
2: Ah, bravo, anche per me. No, è vero, vero.

0: Mamma non mamma, la nuova di Madame 17:54 minuti, anche per lei vale la cosa che dicevamo anche ieri, insomma, in generale degli artisti, cioè tour estivo che ha ormai finito, ma poi sarà anche in tour questo quest'autunno barra inverno, quindi insomma ci saranno chance per vedere Madame.
1: Anche perché lei è un'altra di quelle artiste che si era presa un lungo periodo di pausa ed è tornata più carica che mai, quindi brava Madame. Cioè Karol G

0: ce la ricordiamo questa, non so, qualora qualcuno se la fosse dimenticata, qualora fosse possibile dimenticarsi questa A me mi piace con Manu Chao, ovviamente lui era alfa hit dello scorso anno, della scorsa estate.
1: Eh sì, che aveva vinto proprio anche il Power Hit estate, insomma, dell'anno scorso, perché sicuramente canzone davvero che aveva dominato tutta l'estate, tormentone estivo assoluto dell'estate 2025. Sono le 18 proprio adesso, anche se tra poco ci sarà il segnale orario per dirvelo ufficialmente. Comunque torniamo tra poco con la seconda ora. Sono le 18.

0: Apriamo questa seconda ora di Generazione Z a 18 e 3 minuti con la nuova di Marracash e Gue Casini. Peraltro proprio il weekend appena passato, insomma, all'Ippodromo qui a Milano hanno fatto due grandi concerti, reunion anche per loro, che sono poi amici da sempre, no? Ovviamente.
1: Esatto, tantissimi anni di amicizia, peraltro hanno ripreso quello che, lo dicevamo già, è uno dei brani, almeno per me, più belli della musica rap, Gangsta's Paradise di Coolio. C'è chi di Udi.
2: Troveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Lil Nas X con That's What I Want su Radio Z alle 18:09, sempre noi Francesco Taranto e Alessandra Vatta, sempre divisi, perché Francesco Taranto, lo ricordiamo, in studio a Milano, io invece sono in studio qui dalla postazione di RTL Radio Z all'aeroporto di Fiumicino di Roma.
1: Vabbè, l'unico programma, lo ricordiamo sempre, l'unica radio insomma ad avere uno studio alla fine, insomma una postazione sì, proprio all'interno di un aeroporto. Ci sono intanto Ariete insieme ad Angelina Mango con Che Bella Vita. Piccola

0: Mango insieme ad Ariete, tra l'altro canzone abbiamo sentito anche al nostro Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona ormai due settimane fa precise.
1: Grande ritorno per entrambe, bello, a proposito di ritorni. Ora prima stanza a destra insieme ad Angelica Bove, Piccola Magia.

troviamo anche Gali con la sua Paprika, 18 e 18 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Tra poco recupereremo anche l'aeroporto con la nostra Alessandra Vatta, anche perché insomma non manca molto, e poi avremo il momento insomma in cui magari qualche passeggero proprio lì dall'aeroporto di Roma Fiumicino potrà venire in onda con noi. Vi aspettiamo, ovviamente avvicinatevi, siete lì al T1 di Fiumicino, avvicinatevi alla postazione, insomma fatevi vedere da Alessandra, così vi peschiamo e vi portiamo in diretta. C'è intanto Emma che si è esibita ieri proprio all'Ippodromo qui a Milano, c'era anche tra l'altro Fabri Fibra, Antidroga.

18 e 22 minuti, Antidroga Emma insieme a Fabri Fibra. E proprio insomma questa canzone, così come anche in Italia, se non ho visto male nei vari video sui social, sono le due canzoni insomma che hanno eseguito anche ieri all'Ippodromo qua a Milano, nella data di Emma, appunto. Ovviamente insomma è stato super ospite anche Fabri Fibra, data che ricordiamo doveva essere insomma in realtà in precedenza, però poi c'era insomma stato il maltempo, purtroppo era stata spostata appunto ieri, però alla fine si è riuscita a fare, insomma anche lei ha visto nelle sue storie, ha scritto proprio ce l'abbiamo fatta, e è riuscita insomma a fare questo concerto qui a Milano. C'è Olivia Dean intanto con Baby Steps. It's funny.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 28 minuti qui su Radio Z. Il Consiglio dei Ministri ha deciso l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, questo è il commento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono 20 i morti accertati dal crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a Gaza City. Nel palazzo vivevano molti bambini, decine di persone risultano ancora disperse, si scava sotto le macerie, il palazzo era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Passiamo alla Formula 1, ufficializzato il calendario della prossima stagione, si partirà il 14 di marzo in Bahrain e si chiuderà invece il 12 dicembre negli Emirati Arabi, confermata anche Monza, che dall'anno prossimo ospiterà anche la gara sprint. Chiudiamo poi con l'incalcio, questa sera prima giornata di Europa League, esordio del Milan che affronterà il Benfica, seguiremo tra l'altro l'esordio dei rossoneri su Rete 105 all'interno di Noi Dire Europa League a partire dalle 21. È tutto, ora meteo e traffico.
2: Meteo Z.
3: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì, peggioramento al nord Italia per l'arrivo di una perturbazione, sin dalla mattinata piogge e temporali sparsi anche di forte intensità. Domani pomeriggio fenomeni poi che si estenderanno anche verso le regioni centrali, soprattutto Toscana e Marche. Al sud una giornata stabile, soleggiata e di caldo estivo con massime fino a 30 gradi o più. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala, ora di punta per i rientri serani, particolare sulla 14 Bologna-Taranto, 3 km di coda tra il bivio della 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio per un cantiere verso Ancona. E ancora sulla 14 Adriatica per un incendio di sterpaglie che provoca fumo, 1 km di coda tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona. Code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, si impiega circa mezz'ora, il doppio del normale tra il bivio della 8 Milano-Varese e Milano-Est verso Brescia e tra il raccordo della tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino. Cantieri sulla 1 Milano-Napoli causano in direzione di Firenze 1 km di coda tra Attigliano e Orvieto e a seguire 1 km anche tra Orvieto e Fabbro. Sulla 11 Firenze-Pisa coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico in uscita da Firenze verso Pisa. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, code da via Togliatti in ingresso al grande raccordo anulare. Infine traffico in tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto, fate buon viaggio.

0: All time high di Nico Santos, 18 e 36 minuti. Abbiamo recuperato anche la nostra Alessandra Vatta, cioè telefonicamente al momento. In realtà, questa è una citazione di un altro programma che, peraltro, facciamo anche noi, Carale, cioè protagonisti in cui si fanno le chiamate così.
1: Fratella,
0: esatto, è una chiamata molto alla fratella, questa che salutiamo, peraltro, tra pochissimo saremo insieme a lui su RTL. No, perché c'è stato un piccolo problema, diciamo, di linea lì all'aeroporto. Peccato, perché poi tu, Ale, avevi beccato pure qualcuno. Raccontaci.
1: C'era un pianista meraviglioso che stava suonando un sacco di colonne sonore, un po' di Morricone e tanto altro. Lui però, insomma, non parlava italiano, quindi diventava un po' complicato riuscire

0: certo. passare la linea, il telefono a lui, farlo tradurre, parlare, eccetera. Comunque ci ho chiacchierato un po', lui si stava recando in Spagna, tanto per cambiare, abbiamo capito che ci sono un sacco di spagnoli e quindi niente, purtroppo non siamo riusciti a farci una bella chiacchierata con lui, però era un pianista incredibile che ha lietato tanta attesa di tanti passeggeri qui nella hall dell'aeroporto di Roma Fiumicino Terminal 1.
1: È bella questa cosa perché appunto quasi ogni giorno, no, insomma, ci racconti, Ale, di persone, di passeggeri, insomma, che sono lì magari in attesa, magari in un'attesa un po' lunga, si mettono lì al pianoforte e qualcuno canta anche, qualcuno invece semplicemente suonando, però insomma tiene compagnia agli altri e non solo, anche si intrattiene un po' magari, no, appunto nell'attesa magari lunga di un volo, magari un ritardo, qualcosa, no? Insomma, comunque è un bel modo per passare anche il tempo lì all'aeroporto, no? Quindi
0: sì, guarda, poco fa, cosa molto carina, una serie di bambini si sono messi a suonare al pianoforte, erano tanto piccoli, quindi ovviamente non erano delle musiche particolarmente
1: vabbè, certo,
0: felici
1: però
0: per le orecchie, però insomma era molto carina la scena, sì, erano tanto divertenti, tanto carini.
1: È probabilmente quello che farei comunque anch'io se avessi davanti il pianoforte, cioè mi metterei a battere i tasti, diciamo, a caso, cercando di formare degli accordi e delle note. Quindi ho capito benissimo cosa intendevi con questi bimbi. Allora, tra pochissimo vediamo di recuperarti, chiaramente, carale, per il momento sì, così ti lascio così, con grande tristezza e grande amarezza, devo dire, ma tra poco sì, contiamo nella linea, state lì, torniamo tra poco.
2: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
3: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
6: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Ci sono, non si sa per quanto, miracolo, ma sono qui con voi. Francesco Taranto e Alessandra Vatta, siete su Radio Z, ovviamente abbiamo spiegato, no? Io sono in diretta, lo ricordiamo per chi si fosse collegato adesso, dall'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi ci può stare che insomma ci siano un po' dei problemi di linea, che adesso però abbiamo ripristinato, sembrerebbe, non diciamolo troppo ad alta voce.
1: Diciamo nulla, approfittiamo di questi momenti in cui ci sei. A questo punto direi richiama anche il pianista, vallo a cercare in tutto l'aeroporto.
0: Vado a cercare.
1: Sarà il gate ormai, immagino. No, sarà andato, chissà.
0: L'aereo già anche.
1: Addirittura, vabbè, allora non lo possiamo richiamare. Peccato, perché potevamo fare due chiacchiere con lui. C'è intanto Shiva qui su Z Bugie.

Che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: 18:44 minuti su Radio Z in Generazione Z, bugie di Shiva, sempre in diretta qui dai studi di Milano e anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Ti vedo, allora io quando Ale,
1: così
0: quando,
1: pare
0: quando
1: almeno per ora,
0: esatto, quando vedo le persone dietro di te che camminano è da questo che capisco, no, diciamo che ci sei, ecco, bene, sei live.
1: Se no mi sono un po' frizzata di solito, mi vedi un po' frizzata, sì, vabbè, sì. È il bello della diretta, si dice un po' così di solito.
0: Esatto.
1: Frida Martini insieme a Daddy Brock.
2: Sabato sera qui seduto sopra il letto così a non fare nulla, nulla, nulla, prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: L'aranciata di Fra Quintale alle 18:51 minuti su Radio Z. Siete con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Come sempre lo ricordiamo, perché magari qualcuno si collega adesso, io, Alessandra Vatta, sono in collegamento dall'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, partenze, quindi se voleste venire a salutarmi, a portarmi un caffè, qualcosa da mangiare,
1: un panino,
0: io lo accetto.
1: Esatto.
0: E invece Francesco Taranto è a Milano e da lui è più difficile arrivare, quindi insomma, qui dovete decidere.
1: È vero. Sì, no, beh, esatto, giustamente. Allora, se avete proprio lì un panino che vi avanza o comunque che avete appena preso, portatelo ad Alessandro. Posso dire che sicuramente ne ha più bisogno, no, è anche più raggiungibile. No, soprattutto venite a trovarci ora, vabbè, per oggi abbiamo quasi finito, ma anche poi domani, i prossimi giorni, per chiacchierare con noi in diretta, perché il bello insomma è raccontare tutte le vostre storie di passeggeri magari appena atterrati a Roma o invece in partenza, e domani lo rifaremo.
0: Arriva Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Demi Impala con Jenny in questa versione remix di Dracula. Chiudere le due ore anche di oggi, mercoledì 16 di settembre, di Generazione Z, 18:59 minuti. Con che precisione, cara Ale, ce ne andiamo. È incredibile tutto ciò.
1: L'abbiamo portata a casa, nonostante tutti i vari problemi. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ovviamente ce ne sarà un'altra domani, puntuali sempre dalle 17 alle 19. Quindi grazie a tutti e grazie Francesco Taranto.
0: Grazie Alessandra Vatta e salutiamo ovviamente il nostro vedo Anna Maria che arriva con Aperi Z. A domani, show!
2: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 19 spaccate.
4: Aperi Z.
3: Signore e signori, buonasera a tutti, buon mercoledì 16 di settembre, ci troviamo proprio in mezzo, nella metà di settembre, due settimane dietro, due settimane circa davanti, quindi forse ieri era meglio farlo questo discorso, ma me lo sono scordato, quindi lo faccio oggi di mercoledì di 16 di settembre, 19 in punto e partiamo puntualissimi come al solito, nuova puntata di Aperi Z insieme a me, Edoardo Donna Maria, come tutti i giorni, lunedì, venerdì 19-21 ci sono io qui a farvi compagnia su Radio Z. Ovviamente saluto e ringrazio il professor Francesco Taranto e che per chi ci segue dalla radiovisione, ma anche no, insomma avrete sentito anche la voce della fantastica Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma. Adesso tocca a noi, direi, di partire con una dedica a Milano, possibilmente, se ce l'abbiamo, di Ernia.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E questa era dedica di Ernia, uscita un paio di settimane fa, appunto, come abbiamo detto poco fa, una dedica alla sua Milano. Questa canzone, diciamo, che chiude un po' il ciclo di Per soldi e per amore, che è il suo ultimo progetto musicale. Andiamo avanti con la musica qui su Z 1905, sempre in diretta. Arrivano Fade con Sfera, Pianx e Mie.

0: Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Questo è un Tananai dal 2024 con la sua Veleno, 19:11 in questa puntata di mercoledì 16 di settembre. Siamo in mezzo alla settimana, signori, ci siamo. Si comincia già a intravedere perché il giovedì praticamente inizia il weekend, stai bello chill. Allora, 335 30 10 25, questo è il nostro numero se volete chiacchierare un po' con me. Io voglio sapere anche come state passando questa settimana, se è iniziata bene, se procede bene. Intanto noi procediamo invece con la musica, perché c'è Safe con la sua Parlare d'amore su Zeta.

E questo era Safe con la sua Parlar d'amore, Safe con l'aiuto di Bresh che gli fa le sporche in questa versione, che non è ovviamente la versione in feat. 19 e 15 minuti qui su Z, si va avanti con la musica perché arriva Malcolm Todd con la sua Earrings.

Guarda il passato e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti,

vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete.

0: Questo era Capo Plaza con la sua Acqua Passata, 19 e 21 minuti qui su Radio Z con la musica della Generazione Z. Questo era Capo Plaza, ma adesso arriva un feat, in realtà tecnicamente è un feat, ma poi nel pratico no, perché uno è un producer e l'altro invece canta, canzone presente in due album, sia quello di Giulie sia quello di Brescia. Grazie per avermelo precisato qualche giorno fa, l'album di Giulie Solito Cinema, Mediterraneo invece di Brescia. Il loro feat si chiama Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulie con Bresh, la loro Serenamente, qui su Radio Z, 19 e 24 minuti in aperizeta, insieme a me, Edoardo Donna Maria. È il momento di alzare un po' il ritmo, perché arriva un gruppetto molto molto divertente, Fred De Palma con Anita e Demischilla, La Testa Gira.

0: via radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia di rilievo riguarda il tratto umbro dell'Autosole, in particolare un camion in panne sulla 1 Milano-Napoli, causa 12 km di code in aumento tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Per il percorso alternativo potete contattare il call center viabilità all'800 311. Sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo 3 km di coda tra il bivio della 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio per un cantiere verso Ancona. In Lombardia code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, code da via Togliatti in ingresso al grande raccordo anulare e code anche da Portonaccio fino alla tangenziale est verso il centro città. Circolazione sostenuta in tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Infine ricordo che per lavori sulla 7 Serra Valle Genova, a Serra Valle Scrivere è stato chiuso fino al 15 novembre lo svincolo di entrata verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. D'Autostrada è tutto, fate buon viaggio.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: E questa era Rose Villain con Io, me ed altri guai. Insomma, non me lo farei ripetere due volte. Se apri la porta entrano tutti quanti. Apriamo questa porta, prego Rose, venga pure, venga pure.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino

0: a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.
2: San Carlo Veggie Good.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro? Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. Can't
6: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: E si torna in diretta alle 19.40 qui in Aperizzeta insieme a me, Edoardo Donna Maria, fino alle 21 staremo insieme anche oggi come tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora, i vostri messaggi al 335 30 10 25. Attenzione, fermi tutti, perché Tiziana ci scrive: ragazzi di Aperizzeta, ragazzo, sto da solo, vabbè, comunque mi aiutate a fare una sorpresa oggi, il mio nipotino Thomas fa 7 anni, un bacio Z a tutti, ma tanti auguri al dottor Thomas, spero che basti come sorpresa, io questo posso, non è che posso mandare i soldi, vabbè. Arrivarti 5, Swag Music.

È spesso sconsigliato fare ciò che fanno i rapper nelle loro canzoni. Tra le varie cose sconsigliate annoveriamo anche andare a 180 su una Nissan, come fa il dottor Arti 5, la sua Swag Music qui su Z. 19:44 si cambia perché arriva Harry Styles con la sua Dance No More.

E devo dire che anche loro di piangia ne sanno qualcosa, come direbbe qualcuno. Di solito quando c'è Mr. Rain, no? Dico il King della lacrimuccia, ma devo dire che anche gli psicologi non sono da meno, eh? Bellissima questa degli psicologi sui muri dal 2021. Io non mi vorrei innervosire, ma se qualcuno ha notizie degli psicologi, mi faccia sapere qualcosa, perché li stiamo aspettando da tanto, forse troppo tempo. 335 30 10 25 per chi avesse notizie in merito agli psicologi. Intanto arriva 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

0: dal cielo, sì, uno in più.
1: A due passi dal cielo, non uno in più, questo canta 22 Simba qui su Z, sono le 19:53 in Aperi Z, si cambia anche qui perché arriva Lost Frequencies con Mari Froes, la loro Paraíso su Radio Z.

E beh, voglio dire, insomma, uno sta lì in una relazione, è molto innamorato, si frequenta, gli piace, lei gli piace tantissimo, tantissimo, non sa che fare. Ecco, fai così. Prendi questa canzone e gliela dedichi. Hai fatto un piccolo step, un piccolo mattoncino l'hai messo. Mecna, Coco, la più bella dal 2021. Devo dire, la canzone da dedica è perfetta. 19:59, anzi le 20 in questo istante, qui su Radio Z. Ci fermiamo un attimino, ma torniamo subito. Le 20 in punto, buonasera.

0: aspettare il sole. E partiamo così, in questa seconda ora di Avery Z, 20:02, meglio di così, tosta, il dottor Tedua con la sua Mai, mentre arriva qui in Avery Z, uno di cui si è molto parlato, sto parlando di Jimmy Neyro con la sua Splinter Cell.
1: Guarda la base, DJ Flair!
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada, e non

I like the way you kiss me, qui su Z, 20:07 in questo mercoledì 16 di settembre. Purtroppo ancora non è arrivato settembre con la sua 2 settimane, se no avrei potuto fare la mia gag forse per l'ultima volta, perché 2 settimane ormai sono praticamente passate. Però a proposito di novità musicali, è uscita venerdì questa canzone che sta per arrivare, un feat, beh, molto importante, due nomi molto importanti della scena sono Geolier con Achille Lauro, e la loro canzone si chiama Per noi, qui su Zeta.

Una cosa è certa: se in un feat c'è un napoletano e un altro cantante di qualsiasi altra parte d'Italia, sarà l'altra persona a cantare in napoletano e non il napoletano a cantare nel dialetto, nell'accento dell'altra persona. Questo perché secondo me il napoletano ti condiziona proprio, cioè ti si attacca. Appena senti uno che parla napoletano, subito inizi a parlare napoletano anche tu.

0: E a proposito di artisti non napoletani che hanno cantato in napoletano, secondo me anche molto bene, c'è proprio lui, Mahmood, qui nella sua rapide del 2020. Allora vi chiedo, secondo voi, chi ha cantato meglio in napoletano tra Mahmood in Into Street con Liberato, Achille Lauro in Per noi con Joliet, oppure anche Ultimo, perché c'è anche l'ultima poesia con Joliet di Ultimo. Io un mio preferito ce l'ho, ma non ve lo chiedo a voi. 335 30 10 25 intanto MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door su Zeta.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door, e qui su Z a 20 e 22. Ho chiesto chi è che canta meglio in napoletano tra Mahmood, Achille Lauro, ultimo. Mi hanno scritto: ciao, molto meglio Achille Lauro con Giulia, la canzone è una poesia. Non ho chiesto qual era la canzone più bella, ho chiesto chi canta meglio in napoletano. Infatti, fortunatamente arriva Laura. Io, se proprio devo leggere il mio vincitore, dico Mahmood, musicalità pazzesca, un colore che mi sono piaciuti tantissimo, ma un accento napoletano, ragazzi, Mahmood in quella canzone, per me che non sono napoletano, sembra napoletano, assurdo. Vabbè, arrivano due con Tony Pitoni, Sciablo, Cadillac.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 20:28 su Radio Z, in apertura è salito a 14 morti il bilancio ancora provvisorio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a Gaza City. Nel palazzo vivevano molti bambini, decine di persone risultano ancora disperse, si scava sotto le macerie, il palazzo era stato danneggiato da bombardamenti israeliani. E cambiamo argomento, al Parlamento europeo è intervenuta Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione ha affermato che russi, ultranazionalisti e euroscettici vogliono frantumare l'Unione, per questo gli stati membri devono lottare per avere un'Europa forte e indipendente. E passiamo allo sport, il calcio, oggi inizia l'Europa League, sono due le italiane in corsa nella competizione, Milan e Juventus, i rossoneri a San Siro questa sera affronteranno i portoghesi del Benfica, mentre invece domani toccherà ai bianconeri. Ed è tutto, arriva il meteo.
2: Meteo Z. Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì, peggioramento al nord Italia per l'arrivo di una perturbazione. Sin dalla mattinata piogge e temporali sparsi, anche di forte intensità. Domani pomeriggio fenomeni poi che si estenderanno anche verso le regioni centrali, soprattutto Toscana e Marche. Al sud una giornata stabile, soleggiata e di caldo estivo con massime fino a 30 gradi o più. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Via Radio.
3: Buonasera, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia principale è nel tratto umbro dell'Autosole. In particolare per un camion in panne rimosso sulla 1 Milano-Napoli restano 8 km di traffico congestionato tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. Per il percorso alternativo potete contattare il call center viabilità all'803-111. E ancora sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo coda per lavori tra Fiorenzuola e il bivio della 15 Parma-La Spezia verso Bologna. In tangenziale di Napoli registriamo code per traffico intenso tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. Ricordo che per lavori sulla 7 Serravalle Genova, Serravalle Scrivia, resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. E segnalo infine che la 1 Milano-Napoli sarà chiusa tra Nagni e Valmontone dalle 22 alle 5 per un intervento alla pavimentazione verso Roma e da mezzanotte alle 5 chiuderà anche il tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud verso Firenze. È tutto, fate buon viaggio.

0: E fatemi un fischio, quando questi due in una traccia insieme ne sbagliano una, dall'ultimo album di Madame, Disincanto, questo è il feat di Madame con Marrakesh, Volevo capire su Zeta.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Artify è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata.

0: e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
3: :39 si torna in diretta qui in Aperizzeta insieme a me, Edoardo Donnamaria. Gli ultimi 20 minuti da passare insieme, 20 minuti anche al fischio d'inizio, perché come abbiamo detto durante le news, oggi inizia l'Europa League per le italiane. Alle ore 21 il Milan affronterà in casa, quindi a San Siro, il Benfica. Vabbè, chissà come andrà a finire questo match. Intanto andiamo avanti con la musica, cioè Moving to the Sun.

Moving to the Sun su Radio Z, quando sono passati 42 minuti dopo le 20, sta per arrivare qui una Radio Z, una canzone che abbiamo ascoltato tantissimo questa estate. La cantante è Gaia e la canzone si chiama Bossa Nostra.

È un altro feat questo tra Kid Yugi e Anna, si chiama Push It qui su Z, 20 e 48, gli ultimi 10 minuti abbondanti da passare insieme, mentre al 335 30 10 25 arrivano messaggi che io purtroppo non posso dare risposta. Faresti gli auguri in diretta a mia mamma che oggi compie gli anni, Lucky 79 di Twitch, cioè non penso che tua mamma ti conosca come Lucky 79 di Twitch, cioè non lo so, però vabbè, nel dubbio gli facciamo tanti auguri. Goya! Cosa sogni?

Altro fit qui su Z alle 20:52. Questi erano Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Si chiama Goya. E allora ci siamo, ci siamo. Si cambia però con Che Vedo, Elvis Crespo, La Graziosa su Radio Z.

0: E loro erano a Rove con Shiva in questo feat del 2023, si chiama La Zone, è l'impronta di Rove, quando si sente un po' di francese c'è subito l'impronta del dottor Rove. Signore e signori, sono le 20:59, quindi significa che anche io posso andare a mangiare in questo mercoledì 16 di settembre, è arrivata l'ora di andare a casa anche per me, ma tranquilli perché da Milano arriva il dottor Alex Morelli con voi fino alla mezzanotte. Noi ci vediamo domani. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 21.
3: Fattore Z.
2: Fattore Z che comincia dopo il dottor Edoardo Donna Maria, che dà un sacco di titoli onorifici di studio, così, cosa che per cui si fregia anche notevolmente. Tocca appunto, dicevo, al Fattore Z, ci sono io, sono Alex Morelli in diretta da Milano, voi sparpagliati in giro per la penisola, ma non soltanto, magari anche in giro per il mondo. Spesso raccogliamo anche messaggi di amici che sono lontani, molto lontani, ma è come se li avessimo proprio qui vicino a noi. Sono Alex Morelli, starete con me e io sarò con voi fino alla mezzanotte, e c'è anche un punto fermo che è il nostro numero WhatsApp, così iniziate a raggiungerci già qui e così raccontandomi il vostro mercoledì sera. E allora 335 30 10 25, e questo è il numero, c'è la radiovisione, sempre complice delle nostre serate, al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. E uno dice va bene, adesso però comincia, e come no, subito con Samurai J e Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J. Lui ha avuto l'incarico di aprire il nostro Fattore Z con questo pezzo su cui ci siamo soffermati molto per quanto riguarda il video, dove lui è molto sorridente, però all'inizio si menano, lui no, però alcuni passanti devo dire. Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, subito il sole.

Tommaso Paradiso, viaggio intorno al sole alle 21.09 con il fattore Z insieme fino alla mezzanotte. Subito da voi, dai, al 335 30 10 25, così entriamo un po' profondamente anche nella vita di ciascuno di voi, come Jenny. Ciao Alex, grazie per accompagnarmi a casa dopo la palestra. Dalla palestra avevo detto che avrei iniziato a settembre, infatti eccomi qui, no? Perché è vero che sempre da settembre o da lunedì o da gennaio ci sono tutti quegli inizi che poi non avvengono mai, invece in questo caso speriamo ci sia costanza e continuità. Carol G, Bruno Mars.

Phil, Karol G, Bruno Mars, magari qualcuno non ha badato più di tanto al fatto che questo sia il primo pezzo cantato in inglese da Karol G, che ci aveva abituato esclusivamente alla sua lingua, quindi lo spagnolo. Tra l'altro anche in questo caso la fine di un amore, tutti quei ricordi, no, che rimangono lì, maglioni, cose che rimangono intatte, appunto. Siete sempre qui su Z, c'è il fattore Z e arriva Arnava, questa è Odio un uomo.

0: C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: È una lettera vera e propria, scritta sia ai ventenni ma anche un po' al se stesso di quando aveva 20 anni. E poi sto pensando anche a quanti degli amici che ci ascoltano avevano 20 anni proprio quando usciva questa canzone nel 2020, e un po' di acqua è passata sotto quei ponti lì, e magari qualcuno invece si ritrova proprio in queste parole. I Maneskin qui su Radio Z con il nostro Fattore Z. Beh, che si fa? Si arriva come sempre fino a mezzanotte. I prossimi minuti li affidiamo ad Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canzone dalla vena anche particolarmente malinconica, che potrebbe essere perfettamente una canzone autunnale, però la cosa insolita è che poi è diventata una delle canzoni dell'estate 2026, che comunque non è ancora finita tecnicamente, ci siamo ancora dentro e come, nonostante le perturbazioni che stanno per arrivare almeno da queste parti. Beh, che si fa in questo pezzetto del mercoledì? C'è sempre il 335 30 10 25 mentre ascoltate Radio Z. Intanto Lose Myself.

0: via radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Si viaggia regolarmente sulla rete, unica eccezione l'autosole, in particolare per un camion in panne rimosso sulla 1 Milano-Napoli resta un chilometro in diminuzione di traffico congestionato tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. E ancora sulla 1 rileviamo coda per lavori tra Fiorenzuola e il bivio della 15 Parma-La Spezia verso Bologna. Ricordo che per lavori sulla 7 Serravalle-Genova, Serravalle scrive, resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. E per lavori di ammodernamento la 1 Milano-Napoli sarà chiusa dalle 22 alle 5 tra Anagni e Valmontone verso Roma. Inoltre da mezzanotte alle 5 chiuderà il tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze. Dalle 22 alle 6 la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa tra Fano e Pesaro verso Bologna e tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Infine la 16 Napoli-Canosa chiuderà dalle 22 alle 6 tra Avellino e Benevento verso Pescara. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.

0: che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Il fattore Z che ci accompagnerà fino alla mezzanotte è la dogana tra un giorno e l'altro, quindi siamo per chiudere questo mercoledì, ma ce n'è ancora di strada da fare. Ci siete voi che avete il 335 30 10 25 per raccontarci il vostro mercoledì sera ovunque siate, dico sparpagliati nel mondo. E poi occhiata anche alle partite di Europa League, si sta giocando Milan-Benfica con la squadra portoghese in questo momento in vantaggio per 1-0 al 39esimo minuto. E la musica che però ci accompagnerà ovviamente sia fino alla mezzanotte ma anche ben oltre. Merck & Cremon, Serena Barrancale, The Colors, per Tenopel.

Già la vita è complicata, ci mancavi solo te, e salutiamo tutti quelli che vanno a complicare ulteriormente la vita delle persone che proprio di casini non ne vogliono. Quindi ritengo che ogni tanto una piccola analisi vada fatta, quella di coscienza, no? Come si dice, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, e questa era Partenope alle 21.42 con un bel pezzetto di mercoledì ancora da giocarci e da viverci, con la radiovisione che c'è sempre complice sia nelle nostre serate ma durante il giorno, la notte, la mattina, al pomeriggio. E allora 266 digitale terrestre, 735 di Sky, passate pure di qui. Ora Irama e questa è Cava.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Safe, tu mi piaci tanto, l'abbiamo ritrovata dal Sanremo, è stata una canzone anche devo dire particolarmente longeva da quel festival in poi. Qui su Radio Z nel Fattore Z, 21:49, un po' di vite al 335 30 10 25, le vostre ovviamente condivise anche con me, oltre che con me anche con gli ascoltatori. Nicolas, ciao Z, sono qui con la mia ragazza Valentina che sta studiando da ore, mandale un incoraggiamento per tutto quello che fa, evidentemente molto impegnata ma anche con degli obiettivi sui quali sta lavorando moltissimo, questo insomma mi pare di capire dal messaggio di questo nostro amico. Continuate così, 335 30

parte mi domando cosa si sia vissuto al Dance Ethereum i primi anni 80 e comunque fine 70, tanto da meritarsi comunque una canzone di Madonna tanti anni dopo. Va bene che è un locale in ogni caso iconico, dove insomma una parte di queste cose sono anche raccontate nella sua canzone. Siete sempre qui su Zeta, tu cosa fai questa sera?

sogno americano di Arti 5, quanto mi piace quando cambia completamente il tempo, il ritmo e ti spiazza così tanto e mi vola sul downbeat nonostante, come dire, sia un movimento un po' più lento, aspettando il Vittoria Tour. Questo ovviamente va sottolineato anche in chiusura della prima ora del Fattore Z. Altre due ore, ragazzi, da passare insieme. Continuate a raggiungermi al 335 30 10 25 in questo bellissimo mercoledì, da quello che percepisco dei vostri WhatsApp. Noi ci sentiamo tra poco, state qui. Su Radio Z sono le 22. Let's go.

Best Persuades, la canzone quella di Miley che si fa chiamare così, ora con tanto di video, devo dire che è molto ispirato secondo me proprio ai classici videoclip degli anni 80, insomma la metà degli anni 80, che avevano proprio anche un po' quella pasta lì molto molto urbani, anche non so se il termine è corretto, però credo che ci siamo capiti. Sfera Ebbasta, Distinct, questa è Ai Ai Ai.

Filippo Leroy, abbiamo ritrovato anche questa di Fulminacci in questo nostro cammino inesorabile, direi, verso la mezzanotte. Voi vorrei salutare Lorenzo e dirgli che lo amo tanto, noi che un giorno diremo che ce l'abbiamo fatta Elettra, che insomma ha evidentemente dei motivi molto molto forti e un messaggio di una certa profondità. Ciao ragazzi, vi abbracciamo noi. 335 30 10 25 qui su Radio Z, anche Tempo di Vita, Morte e Miracoli, il pezzo di J-Ax.

un po' tutta la sua svolta country rap, però questo va un po' sottolineato. Vita, morte, miracoli, la title track appunto del suo album, dove si racconta proprio vita, morte e miracoli della sua carriera. Ora Kamrad, Love Sober.

Ultimo, ti dedico il silenzio. Bello, bello quando qualcuno ti dedica qualcosa che può essere anche così profondo, cioè non in quello imbarazzato, non quello dove non hai più niente da dirti, ma dove magari proprio lì ci sono quelle parole un po' nascoste, quelle sensazioni che arrivano, in ogni caso, mamma come stiamo volando alti, grazie Nicolò, inteso come ultimo, qui su Radio Z, nel Fattore Z, alle 22:19. Io direi che si può passare anche dalla nostra radiovisione, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, così come anche unendovi a questa bellissima community con la nostra app RTL 102.5 Play, scaricatela se ancora non è lì nell'icona del vostro device. Ora Elisa Kintsugi.

Kintsugi, la canzone nuova di Elisa, scritta da lei, prodotta da Dardust. Il Kintsugi, quell'arte, quella giapponese, quella che ogni tanto trovate anche nelle frasi sui social, che ogni tanto qualcuno le riesuma, quell'arte per cui un oggetto si rompe, un vaso per dire, si ripara con una polvere dorata, per cui questa cosa esalta ancora di più. Ora Jungle, Sunshine.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Z, Breaking News.
2: Appuntamento con le news su Radio Z. Il Consiglio dei Ministri ha deciso l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, commenta il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen lancia l'allarme sulle minacce all'unità europea, citando Russia e forze ultranazionaliste anti-europee.

0: europee. La presidente della Commissione parla anche di divieto dei social per gli under 13 e della sfida dell'intelligenza artificiale. A Strasburgo il premier canadese Carney annuncia l'avvicinamento di Ottawa all'UE. E siamo al calcio, si sta giocando la Europa League, la prima fase, al 70° minuto di Milan-Benfica, i portoghesi sono in vantaggio per 2-0. E per quanto riguarda le news è tutto, ora meteo e viabilità.
1: Meteo Z. Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì: peggioramento al nord Italia per l'arrivo di una perturbazione. Sin dalla mattinata piogge e temporali sparsi, anche di forte intensità. Domani pomeriggio fenomeni poi che si estenderanno anche verso le regioni centrali, soprattutto Toscana e Marche. Al sud una giornata stabile, soleggiata e di caldo estivo con massime fino a 30 gradi o più. Rimanete aggiornati scaricando l'app Travi Meteo.
2: Via Radio. Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico si presenta scorrevole sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero verso Bologna, con la riapertura prevista alle 5 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, pertanto vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

0: con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: La mia bed in giro. L'importante è che siate in giro anche con Radio Z. Questo mi sembra assolutamente importante ed è da ricordare, ma molti di voi lo sanno e come se fosse tatuato, devo dire. Puccio, Mia e Cristi, Non mi innamorerò, e subito Good Genug.

0: Alcune persone, non tutte, però qualcuna sicuramente sì. Fedez con Tedua qui su Radio Z, nel Fattore Z con Alex Morelli, anche tra poco con voi, quindi state sempre qui.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Fattore Z fino alla mezzanotte, sono Alex Morelli, mi occupo di voi, in queste tre ore, quelle che ci porteranno poi al confine tra il mercoledì e il giovedì e poi domani tra il giovedì e il venerdì e via dicendo, e questa è un po' la professione che mi vanto di portare avanti. Quando me lo chiede che lavoro fai, mi occupo degli ascoltatori che sono anche affezionati a Radio Z, talmente tanto che mi raggiungete spesso al 335 30 10 25, questo è il numero WhatsApp, lo dico anche a beneficio degli ascoltatori. Quelli nuovi, so che ce ne sono in tanti e magari lì tra di voi qualcuno che si è avvicinato proprio in questi ultimi giorni. Ora, Napoleone.

Cucù Marie, la canzone quella di Napoleone, un'estate che evidentemente in lui ha lasciato un segno. Poi spesso capita proprio che in estate, vivendo delle situazioni a volte particolarmente forti, no? Quasi da sogno, soprattutto se interviene magari qualcuno di cui vi innamorate o vi infatuate o che comunque vi stravolge anche la vita, quel ricordo lì, ragazzi, magari l'avete scritto proprio nelle ultime settimane, chissà per quanto rimarrà lì con voi. È il momento di Audrey Hepburn qui su Zeta e questa è Sue Me.

E se ti parlo con il cuore chiuso, rispondi tanto per fare. E se mi metto davvero a nudo, dici che ho sempre voglia di servirebbe un secondo più all'anno per fare un respiro profondo, per rilassare le spalle.

La canzone è quella di Calcutta, si intitola Orgasmo, qui su Radio Z 22:50, c'è il Fattore Z con Alex Morelli e, come dico sempre, voi veri protagonisti.

0: anche preziosi di queste nostre serate. Vado subito da Alissa. Ciao Zeta, appena finito di lavorare, ora salgo in macchina, torno a casa e poi aggiunge la raccomandazione: oh, mi raccomando la compagnia, siamo qui per questo, ragazzi, abbiamo studiato proprio per fare questo come lavoro. Buon ritorno. Intanto arriva Scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

C'è un po' di canzone in tutta questa condiscendenza in Scusa Caterina, la canzone di Primogenito, sempre qui su Radio Z, dove siete connessi voi anche a quest'ora. È una serata, come dire, abbastanza giovane, tutto sommato, perché sono solo quasi le 11, quindi ci sarà sempre un po' di cammino per arrivare fino alla mezzanotte. Pensate quanto. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, questa è Te Olvido qui su Z.

0: non è cool.
1: Gali con Salmo e Boogeyman, sempre qui su Radio Z con il Fattore Z che ci porta come sempre fino alla mezzanotte, e se ne va anche la seconda delle nostre tre ore, e tra poco entreremo ovviamente nella terza, ci sarete anche voi. Poi è un momento in cui anche molti tornano dal lavoro, abbiamo già sentito anche un po' di vostri messaggi al 335 30 10 25, quindi non c'è solo serata, diciamo, per quelli che se lo possono permettere, si possono, come dire, guadagnare e vivere così la fine della giornata. A tra poco. Sono le 23.

0: la rec.
1: Jimmy Neyro, di cui dicevo non, sicuramente non gli manca il dono della sintesi, visto che le sue canzoni, almeno quelle che abbiamo conosciuto, sono intorno sotto i due minuti, che in questo caso la sua nuova si intitola E allora, terza ora del Fattore Z con Alex Morelli. Fatemi salutare Miro da Roma, che appena smontato dal lavoro sta tornando dalla sua dolce metà e quindi, come dire, la serata si completa secondo me nel migliore dei modi. Avrebbe apprezzato una canzone specifica, però sapete che qui abbiamo lo chef che ci dà proprio il menù. E nel menù ha messo Shiva con Joliet.

DTMF di Bad Bunny, sempre qui su Radio Z, e il suo modo di raccontare la vita con tantissimi riferimenti anche alla tradizione portoricana, e ovviamente un grandissimo riferimento anche alla comunità portoricana che invece si è trasferita negli Stati Uniti e lì ci vive. 23:09 minuti, terza ora del Fattore Z, e come sempre si arriva fino al traguardo della mezzanotte. E arriva anche Madame, Mama non Mama.

quel mama non mama, dove però lei in qualche maniera ammette di imbrogliare un po', no? di barare, dato che faccio mama non mama fino a quando non mi ami. A un certo punto prima o poi la imbrocchi, no? Quella sequenza giusta. E allo stesso tempo però mi piace molto anche lo scorro para per para finché non mi parli. 23:12, siete sempre nel Fattore Z e arrivano anche i Pinguini Tattici Nucleari su Z.

E Capri Sun, mi bastava lei, è un Capri Sun l'emblema della felicità, no? Nelle piccole cose, quindi cose molto molto semplici, la persona giusta, il Capri Sun, basta, cosa volere di più dalla vita? Qualcuno potrebbe dire quel famoso amaro, però metti che come dire, il beveraggio già ce l'hai e va tutto bene. 23:19, beh, che si fa a quest'ora? Nella terza ora del Fattore Z, nel momento in cui magari siete comunque affaccendati, anche se è sera ormai abbastanza tarda, e potete condividere con me e con tutti gli ascoltatori di Radio Z un po' quello che vi circonda proprio in questo momento. 335 30 10 25 Casini, Marrakesh e Gue. Casini.

Marrakesh, Gue Casini su Radio Z nel Fattore Z, canzone con tante vite. Beh, la vita quella diciamo originaria, il pezzo che è nato dalla penna, dalla mente, dalla voce di Stevie Wonder nel 76, Pasta in Paradise, 20 anni dopo la voce era quella di Coolio, che ne ha fatto un pezzo gangster per l'appunto, e poi altri 20 anni dopo con appunto Marrakesh e Gue. Achille Lauro, subito.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Anagni e Valmontone verso Roma con la riapertura prevista alle 5. E sulla 9 Lainate-Como-Chiasso è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate con la riapertura prevista anche in questo caso alle 5. Da Autostrade per l'Italia.

0: Buon vento!
1: Alfa Giova e buon vento con Giovanotti Alfa su Radio Z, col fattore Z ancora per un po' con voi. Ci sentiamo tra poco, già sapete, state qui.
2: Artify è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
4: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
1: Su Radio Z, il fattore Z, ogni sera fino alla mezzanotte insieme a me, sono Alex Morelli insieme a voi e avete il 335 30 10 25 per essere dei nostri preziosi, come sempre in questa fase in cui la giornata sta terminando, però magari qualcuno di voi ci vive proprio in queste ore, anche se non sono propriamente quelle pomeridiane, no, per dire. Continuate a raggiungermi e io vi regalo Emma e Fabri Fibra con Antidroga qui su Z.

Anche questa sera ci volevano Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga nel Fattore Z insieme ad Alex Morelli e con anche la nostra app, scaricate la RTL 102.5 Play per gli amici sia vicini ma anche quelli lontani, perché no? Faccia Nuvola subito qui su Z.

Peggy Gao e questa It Goes Like Na Na Na. Magari qualcuno di voi ha anche intercettato sui social i vari video dove c'è lei ospitata in automobile dal nostro, dico nostro perché ne siamo assolutamente orgogliosi, Kimi Antonelli, e ovviamente insomma con una guida diciamo così piuttosto spericolata, ma credo con cognizione di causa, lei particolarmente spaventata. C'è un altro video che riguarda un pilota di Formula 1 diciamo storico, che è Riccardo Patrese, un video di molti anni fa dove fa la stessa cosa con sua moglie. Vi consiglio di cercare quel video lì perché è una vera perla a mio avviso, vedere la reazione della moglie soprattutto. Ora Anna qui su Zeta.

Wild Girl Wasted di Anna su Radio Z, 23:52 con il fattore Z, come sempre fino alla mezzanotte. Vado a salutare subito Christian, che è uno degli amici necessitanti di saluto. Fine giornata, quando la giornata è stata anche complicata, dice: cosa ci vuole per migliorare una giornata che è stata di per sé un po' fastidiosa? Beh, un saluto, dice, dalla mia radio preferita. Siamo qua poi anche per gli amici dalla radiovisione, ragazzi, 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Intanto ci godiamo LB1, I Need a Sign.

0: Appuntamento con il Fattore Z, che ci regala anche Liberato, che partecipa, o meglio con Mahmood, che partecipa poi in questa canzone di Liberato di qualche tempo fa, assolutamente credibile anche nel napoletano, che poi con questo mood, diciamo così, e in questo flow davvero si presta e si sposa benissimo. Ed è tutto, ragazzi, per il nostro Fattore Z, domani ancora qui e vi voglio precisi alle 21 da Alex Morelli. Baci, ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futura.

hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai che forse non ti merita, ma tu

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

noia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che stai convinto tu, meno male, io sto guardando.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

me solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi, sto

curarti. Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccola e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che ne

ma d'ora fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.